0: un grande saluto a Radio Piemonte Sound da Ron, ciao.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da

profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te, grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani, un bacio.

Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno.

0: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: Un saluto da Biancazzei agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Sergio Silvestre con La pelle nera, un omaggio a Nino Ferrer.

0: Noemi e Paola Turci, non smettere mai di cercarmi.
1: Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao e io che quasi tremo.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Semplicemente la radio della tua città.
1: Ciao Radio Piemonte, sono Lorenzo Giovanotti.
2: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla dietro un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione.

metafora Colombo in mare in aria. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno che medita la fine. Tutti c'erano, si riflette nel mio

anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.

non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande. Ma quando fai di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erba, molti amici intorno a me.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Coma Cose, nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2021, cantavano Il mio canto libero. In un

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una, A Canzoncella.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Gammon con I Neri per Caso, le ragazze.

0: sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
1: Fausto Leali con Pregherò.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Venerdì 24 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943 alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949 Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Poi ti alzi un giorno e capisci che la perfezione degli altri non è migliore della tua imperfezione. Il loro ordine non è meglio del tuo disordine. La loro ipocrisia non è assolutamente meglio della tua sincera pazzia. E allora sii te stessa e scappa via. Isaac Randazzo.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata.
6: Un omaggio a Rino Gaetano da parte di Gianluca Grignani con Aida.

0: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, entrando nella vostra casa, nel vostro negozio, nel vostro luogo di lavoro, con un sorriso. Da allora ci abbiamo provato sempre con tanti ospiti, tanti personaggi che si sono alternati. Ma le vere badole sono sempre in pista, dice un jingle.
1: Badole Online, pillole di storia.
2: Quali sono le tre bugie che vanno per la maggiore?
3: C'è pure la classifica.
4: Sto arrivando, ma quello anche qui da noi. Sto arrivando.
3: Dopo quella mezz'ora poi arrivo.
2: Sì. Poi. Sto bene.
3: Vabbè, ti chiedono come va? Sì, va bene, ma quello
4: dice. Perché non hai voglia magari di menare le cose, dire no, guarda, sì, no. È un periodo che veramente ti piccherei qualcuno.
3: Sì, sì. E poi?
2: Ci sentiamo dopo.
3: Perché hai sempre qualcosa da fare nel frattempo, ti chiamano nel momento più sbagliato.
2: Dici, guarda, ci sentiamo
3: sì.
2: dopo.
3: Ma mi sa che sono le... Ah, e poi non ti chiamano però se è una bugia. Ci sentiamo dopo.
2: Ci sentiamo
3: e poi
2: dopo,
3: ciao,
2: sì, sì.
3: Nel saluti
2: senso che...
3: proprio.
2: E poi dopo
3: sì.
2: mi sono dimenticato.
3: Pazzesco,
2: capito?
3: Pazzesco. Ecco. Oppure sto facendo la dieta, devo mettere al quarto posto una bugia.
2: Ecco,
3: per
2: ecco.
3: dire. Ecco, cosa dice questo studio? Che...
2: È stato fatto su 230 volontari. Sì. I ricercatori hanno scoperto che queste sono le tre bugie più frequenti. In media, sì. diciamo, una bugia ogni 25 minuti tra amici.
3: Oh là là.
2: Una bugia ogni 13 tra fidanzati.
3: Tenendo conto che la fidanzata la vedete praticamente solo nel weekend, pensate, cioè una bugia dopo l'altra, cioè se questa è la media.
2: Ogni 5 tra conoscenti
3: sì.
2: e ogni 3 tra sconosciuti.
3: Vabbè,
2: ma vabbè,
3: adesso,
2: gli sconosciuti
3: sì.
2: non contiamoli.
3: Come va? Tutto bene, sì sì.
2: Ma una bugia
3: posto.
2: Ogni 25 minuti tra amici, allora una conversazione è tutta,
3: sì,
2: bugia, è tutta
3: esatto,
2: una bugia.
3: Esatto, mamma.
2: Di solito con gli amici dovrebbe avvenire cioè dovrebbe avvenire l'inverso. Con loro ti confidi, magari col partner dici.
3: Ma chi avete preso come campione? Cari amici dell'Università del Massachusetts, chi avete preso veramente? Vabbè,
2: secondo me hanno sbagliato a incrociare i dati.
3: Rivedete un po' tutto, va che è meglio. Ma sai, gli americani sono strani,
2: sì,
3: gli americani sono strani.

0: tutto migliora.
1: Così, non è che possiamo scendere nei particolari, perché noi qui siamo delle brave ragazze.
0: No,
1: però...
0: noi vi diamo così, vi diamo il suggerimento.
1: Ale, cioè. Lascia stare, dai, avete capito? Ma voi direte, perché c'è questa musichetta qui in sottofondo? Perché noi stavamo guardando il video di una cosa molto simpatica, di un pugile ballerino. La figuraccia del pugile ballerino, perché lui ha fatto questo, ha fatto un balletto propiziatorio, è arrivato tutto tin tin tin sulla musichetta che non ho capito qual è, ma
0: sì, forse, era una musica hip hop,
1: forse Jack la conosce, comunque insomma è arrivato con questa bella musichetta, pim pum pa, poi a un certo punto l'altro gli ha dato due sganascioni un po' è andato giù come un sacco di patate.
2: Vabbè, bisogna fare i complimenti però, perché sicuramente ha fatto la sua scena e poi è diventato famoso grazie a questa cosa.
1: Infatti, sì, per carità, knockout alla prima ripresa. Lui è arrivato tutto ciun ciun ciun pa, pa, pa, ta, ta, ta. Vabbè,
2: quello che conta nella vita è come ti poni,
0: e
2: no?
0: partecipare.
2: Poi il risultato non è, comunque sì, la canzone non so qual è, mi interessava, non so qual è,
1: no,

0: la musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: anche oggi 24 di luglio si parla di stelle e di oroscopi. Vediamo subito i nostri segni. Ariete, con il partner trascorrerete una giornata eccellente. Toro, approfittate di un'inattesa occasione sentimentale o di svago. Gemelli, avrete una giornata ottima, ma attenzione in amore. Cancro, oggi sarà opportuno che vi muoviate con calma. Leone, organizzate nei minimi dettagli una vacanza. Vergine, una questione familiare richiederà tutta la vostra attenzione, quindi concentratevi. Bilancia, sarà per voi una giornata da prendere con le molle. Scorpione, cercate di chiarire un equivoco con la persona amata. Sagittario, sappiate capire e perdonare le persone che vi sono vicine. Capricorno, dedicate un po' di tempo a risolvere un problema familiare. Acquario, stelle favorevoli per tutte le vostre iniziative. I pesci, invece, giornata alquanto strana, non pretendete troppo, vabbè, pazienza. Io ho concluso anche oggi con l'oroscopo del 24 di luglio, l'appuntamento è per domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Non abbiamo bisogno di belle parole, ma di gesti che arrivano al cuore. Luna del Grande.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: 100% successi, 100% estate.

Le cover italiane più belle di sempre. Con la zio Edito nella piaga, insieme con Salirò.

Buongiorno e ben svegliati, siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Da questo momento in avanti vi terremo compagnia con l'informazione, il buon umore e le canzoni che conoscete a memoria, più quelle che canterete.

0: Sono le 6.
1: È arrivato il momento di scoprire che cosa succedeva oggi negli anni, quindi l'appuntamento con la redazione di Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
2: Venerdì 24 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943 alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949 Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: L'aforisma del giorno.
5: Se mi lasci libera, mi hai già insegnato come restare. Emily Dickinson.
6: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni,

0: Quando volete ridere di gusto, sapete dove trovarci con il meglio delle Vadole online, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Vadole online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Vadole, anche qualche maschietto.

0: bisogna che ci sia un vertice, no? Si crede, si cerca un vertice Roma-Parigi, perché loro dicono che insomma i soldi erano loro, quindi insomma praticamente è loro.
1: Cioè no? Territorio francese quello lì diventa, cioè, vorrebbero.
0: Beh sai, loro intanto dicono l'avete costruita con i nostri soldi,
1: quindi
0: è nostra, hai capito? Ma c'è gente che dice ridateci la Corsica e la Giotone, la Gioconda, no. E noi vi mandiamo anche un bidet, così almeno mi passano quelle robe lì.
2: Potrebbe essere un'idea.
0: Ecco.
1: Secondo me effettivamente la fonte di tutte le loro idee è poi la mancanza del bidet, perché se te lo facessi ogni tanto magari non avresti quei pruriti che poi ti fanno venire queste idee del cavolo.
0: Hai capito. Sì, poi sì, insomma sì. Basta andare al Louvre e si sa che lì ci sono tante cose, non perché Leonardo da Vinci lo chiamano Leonardo.
1: Sì, Leonardo da Vinci.
0: No, Cici, l'empere.

0: aveva l'occhiale magari un po' spesso, se vogliamo dire, ancora un po' spesso,
1: però
0: erano gli anni 60,
1: andavano. Mandate la draga, dai, cominciate a mandare la draga.
0: Ah, vogliono prendersi gli scalini anche.
1: Pure! Non è che ci siamo sbagliati noi, abbiamo capito Trinità dei Monti e vogliono Trinità invece in provincia di Cuneo.

0: faccio, ti ricordi quando io facevo quella dieta che mi portavo due uova bollite?
1: No, e le uova lì, non me le ricordo.
0: Non te le ricordi? No. Poi davanti al monitor mi mangiavo queste uova
1: l'uovo
0: bollite.
1: Me lo son perso.

0: birra.
1: Di birra.
0: No? Io la facevo per i brufoli.
1: Anch'io.
2: Però magari
1: e c'era scritto e c'era scritto che tu la dovevi tenere 30 minuti, 40 minuti. Io ero già avanti, dico, la tengo tutta la notte. La mattina dopo praticamente ero immobile. Non potevo parlare. Non riuscivo a staccare quella roba, se mamma mi si staccasse la pelle viola, ma soprattutto non riuscivo a staccarla. Allora con l'acqua calda, poco
0: porcellana.
3: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole Online. Ogni giorno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: Un grande saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti gli afficionados di Radio Piemonte Sound. Sono Alberto Fortis, mi raccomando, perché la radio bella fa musica bella, è importantissimo. Bye bye.

E anche oggi 24 di luglio si parla di stelle e di oroscopi. Vediamo subito i nostri segni. Ariete, con il partner trascorrerete una giornata eccellente. Toro, approfittate di un'inattesa occasione sentimentale o di svago. Gemelli, avrete una giornata ottima, ma attenzione in amore. Cancro, oggi sarà opportuno che vi muoviate con calma. Leone, organizzate nei minimi dettagli una vacanza. Vergine, una questione familiare richiederà tutta la vostra attenzione, quindi concentratevi. Bilancia, sarà per voi una giornata da prendere con le molle. Scorpione, cercate di chiarire un equivoco con la persona amata. Sagittario, sappiate capire e perdonare le persone che vi sono vicine. Capricorno, dedicate un po' di tempo a risolvere un problema familiare. Acquario, stelle favorevoli per tutte le vostre iniziative. I pesci, invece, giornata alquanto strana, non pretendete troppo, vabbè, pazienza. Io ho concluso anche oggi con l'oroscopo del 24 di luglio l'appuntamento.

0: la musica, l'appuntamento con il meglio delle Badole Online, i momenti migliori di allegria e simpatia della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Badole Online, the best.
2: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
3: Messaggio alla nazione, abbiamo trovato il cordless.
4: No, scusami, posso
3: un momento.
4: Ridere?
3: Dov'era?
4: No, è un mese che cerchiamo il cordless.
3: No, è un giorno.
4: Due settimane, una, due giorni.
3: Vabbè.
4: E dov'era il cordless?
3: E poi lo spiego.
4: In piemontese si dice il saccoccio e patate.
3: È bello.
5: Mentre brucia lento,
3: che uomo creativo. Fai una battuta all'anno che mi fa ridere, posso ridere?
4: Certo, allora.

0: una notiziola che ci racconta di un problema che non pensavo esistesse. Si chiama l'amnesia del gluteo.
1: Beh, non mi piace
0: e
1: già
0: dobbiamo,
1: da lì.
0: Allora, sì. Quelli che stanno seduti troppo tempo possono rischiare veramente di avere la sindrome del sedere morto, che detta così
2: Federica.
3: La nostra Federica, che sì. Lei sai, controlla sempre tutti.
0: Eccomi qui.
1: Esperta di cosa? Di glutei?
0: Esperta di cosa, appunto. Di lati B.
3: Un attimo.
1: Allergica ai glutei?
0: Interessante che la nostra commercialista ve le chiamate.
4: Perché Carmen, 360 gradi di interesse, dalla commercialista ai glutei.
3: No. Tu sei quella che conduce sempre, che va a vedere queste ricerche.
0: Sì.
3: Soprattutto dei tuoi amici statunitensi, eccetera, eccetera. Io adesso non so se lei aveva già visto questa ricerca o meno, capito? E quindi ti chiedo, lo sapevi?
4: Non ero
3: troppo seduta?
4: Non ero informata, ma è per quello che io mi muovo sempre.
3: Esatto, capito?
1: È come quando stai troppo seduto in bagno, scusate, lo so, l'immagine non è quella delle migliori, e poi ti si addormenta la gamba.
3: Non vi è mai capitato?
1: Non vi è mai capitato?
0: A quanto ci stai tu in bagno? Ci stai seduto?
1: Dipende, a volte c'è tutta una rivista da completare e quindi quella mezz'oretta passa, no?
0: Oi.
3: Allora, d'ora in poi qui dentro mettiamo la legge di Amazon.
1: Sì.
3: Hai un tot.
1: Ma che un tot? Ma no, ma non ci riesco,
3: no,
1: ma neanche.
3: Hai un tot, sì? E da quel tot poi ti alzi. Sì. Tu l'abbia fatto o no?
1: No, è impossibile.
3: Hai capito?
1: A vostro rischio e pericolo.
0: Come sei, esci
1: a
0: da lì.
1: Vostro rischio.

0: Tra le pagine di storie e le piccole curiosità dimenticate, così come i compleanni dei personaggi famosi, questa giornata ha molto più da raccontare di quanto sembri. Allora alla linea Francesco Cataldo con il suo Accade Oggi.
1: Venerdì 24 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949 Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate 3 pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, la musica del cuore.
3: L'aforisma del giorno.
4: Un giorno mi chiederai: cos'è più importante, la mia vita o la tua? Dirò la mia e tu te ne andrai senza sapere che tu sei la mia vita. Khalil Gibran.

E anche oggi 24 di luglio si parla di stelle e di oroscopi. Vediamo subito i nostri segni. Ariete, con il partner trascorrerete una giornata eccellente. Toro, approfittate di un'inattesa occasione sentimentale o di svago. Gemelli, avrete una giornata ottima, ma attenzione in amore. Cancro, oggi sarà opportuno che vi muoviate con calma. Leone, organizzate nei minimi dettagli una vacanza. Vergine, una questione familiare richiederà tutta la vostra attenzione, quindi concentratevi. Bilancia, sarà per voi una giornata da prendere con le molle. Scorpione, cercate di chiarire un equivoco con la persona amata. Sagittario, sappiate capire e perdonare le persone che vi sono vicine. Capricorno, dedicate un po' di tempo a risolvere un problema familiare. Acquario, stelle favorevoli per tutte le vostre iniziative. I pesci, invece, giornata alquanto strana, non pretendete troppo, vabbè, pazienza. Io ho concluso anche oggi con l'oroscopo del 24 di luglio l'appuntamento.

0: I momenti migliori delle Badole Online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Le Badole Online.
2: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001. Le Badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
1: Un po' di storia.
3: I francesi, i nostri cugini francesi, sì, hanno deciso di risparmiare sul sale. Tant'è?
4: Le baguette?
3: Sulle baguette. Sì. Allora.
5: Diventa
4: ma sì, un po'. Vabbè, Brigitte ha detto: guardate la mia linea.
5: Oui.
4: No?
5: Je ne mange pas
4: de baguette. Je ne mange pas de pain.
5: Pourquoi la baguette? C'est trop salé. Salé? Salé va bien?
4: Non so.
5: Salè.
4: L'è un po' fatta. Allora, come si dice in piemontese? L'è un po' fatta.
5: L'è un po' fatta.
4: Tu opera in Piemonte. Ma è possibile che io non abbia persone autoctone?
5: Niente. No, vabbè, sono mezzo autoctono.
6: Sì. 50 Salmur, anche 50.
4: Anche un po' lì, l'Alberto. Trapani. Anche un po' di qua. Un po',
5: anche
4: un mezzo.
5: Tu. Anche tu sei mezza a mezza. Fammi capire un po'. Allora, papà di dov'è?
7: E papà è un petit peu français. No, non è vero. Magari.
5: Cos'è?
7: È un po' petit peu come te, un po'. È di qua, è di qua.
5: Lui è la mamma di dove?
4: Un pezzo di qua, un pezzo di là.
7: Un pezzo di qua, un pezzo di là. La mamma ha parenti abruzzesi.
5: Sentite, sì.
4: Allora, io invece ho un nonno e un francese, pensa.
3: Vorrei dare solo un consiglio a Macron di mettere una roba per legge. Invece di togliere il sale dalla baguette, mettiamo una legge che vieta ai francesi di mettere la baguette sotto l'ascella. E uscivano dalla panetteria con sta roba sotto l'ascella pezzata, è una roba
4: che
3: senza
4: non si
3: sacchetto,
4: può guardare,
3: no, senza
4: non
3: sacchetto,
4: si può vedere,
6: questo è senza sacchetto.
4: No, loro mettono un pezzettino di carta,
3: poco, ma gran parte rimane fuori della baguette. Sì. E secondo me,
4: ma loro piace così. Hai capito? Tanto quello che la porta se la magna
3: da quel qualcosa, no, di tuo, di personale,
6: a meno che tu non la offri a qualcun altro.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: I Mattia Bazar con una cover, Svegliarsi la mattina.

0: Sono le 6:59.
1: Qualche minuto di informazione con le ultime notizie che ci arrivano dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. E ora gli esteri. Le forze americane hanno avviato un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani, lo riferisce CENTCOM. Dall'altra parte, fonti iraniane hanno segnalato un'attività della difesa aerea nella parte orientale di Teheran. È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione è fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Saranno comunque determinate fasce di servizio. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per questo venerdì 24 luglio e cominciamo dal quotidiano La Stampa. In prima pagina di Cuneo e provincia troviamo in apertura sanità sul territorio, l'attacco della CGIL ieri, un presidio davanti all'ospedale di comunità da poco inaugurato a Cuneo e le analisi delle criticità in provincia. Poi ancora in prima pagina la svolta etica dell'universo ovino, il settore dice sì al protocollo d'intesa che intende contrastare fenomeni di sfruttamento del lavoro tra i filiari. Le associazioni di categoria, la qualità del prodotto deve unirsi al rispetto delle persone. La foto di prima pagina anche quest'oggi dedicata al ciclismo, il giro che abbraccia alla grande. Ciclismo ieri a Villanova Mondovì, prima tappa in linea per gli amatori. Voltiamo pagina alla cronaca di Cuneo, le case di comunità sono senza personale, restano scatole vuote, la CGIL ha rilanciato l'allarme sui nodi della sanità nazionale, regionale cuneese, le criticità, nuove strutture territoriali prive di organico, liste d'attesa, posti nelle RSA. Poi ancora, sempre in primo piano, il maxi cantiere per l'antisismica, reparti servizi cambiano spazi, presentati i lavori all'ospedale di Ceva e il piano direttorio con le ricollocazioni. Andiamo oltre, pagina 34, la festa riflette sui confini, sono cerniere, non barriere. Marco Gallo, l'assessore regionale, spiega il significato dell'evento transfrontaliero in programma a Pontechianale. Attenzione su chi vive la montagna ogni giorno. Troviamo poi altre sue dichiarazioni, perché la Val Varaita è una valle che funziona tra il sistema diga e il colle d'Agnello. Voltiamo pagina e troviamo il titolo d'apertura, vendemmia etica, il mondo del vino dice sì, la qualità passa dal rispetto di chi lavora, il protocollo d'intesa intende garantire legalità, trasparenza e tutela di quanti operano nella filiera sulle colline di Langhe e di Roero. Troviamo poi anche un articolo di Alba, il centro di accoglienza aperto d'agosto, questo è la Caritas. Anche Alba si attrezza in previsione dell'arrivo dei lavoratori stagionali per la prossima vendemmia sulle colline di Langhe e Roero. In linea con quanto avvenuto l'anno scorso, anche nel 2026 il centro di prima accoglienza gestito dalla Caritas diocesana in via Pola rimarrà aperto per tutto agosto, proprio per offrire appunto una dimora e continuare il servizio di accoglienza anche per i lavoratori stagionali. Andiamo oltre ancora la cronaca, Duccio Galimberti va ricordato anche per la modernità, domenica la celebrazione degli 83 anni del suo discorso sul balcone di Cuneo. E poi la cronaca giudiziaria, distrugge casa e minaccia l'ex, la farò finire in carrozzina, un cuneese ultra settantenne è a processo per stalking, al momento dell'arresto si rifiutò di comunicare con un'ispettrice di polizia, io con le donne non parlo, queste furono le sue dichiarazioni. Passiamo adesso al web, vediamo le aperture online alle 7.04 dei quotidiani, partendo da Targato CN, ancora la cronaca, il gioielliere, fenomeno social con 10,5 milioni di interazioni in due settimane, 6 utenti su 10 lo scagionano. Ricerca Socialcom, 60% utenti, invoca legittima difesa, il tweet di Elon Musk alimenta ancora il dibattito. Cuneodice.it, anche in questo caso troviamo un titolo dedicato al caso di Mario Roggero, ma differente rispetto a quello di Targato CN, perché il 16 settembre si decide sulla scarcerazione di Mario Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato la data per l'udienza sulla richiesta di differimento della pena presentata dall'indifesa del gioielliere di Grinzane Cavour. Cuneo24.it, in copertina la cronaca, il furto alla yogurteria Yogi, il quartiere risponde con un cash mob, sabato tutti in via 20 settembre, il comitato di quartiere Cuneo Centro lancia una mobilitazione collettiva a sostegno dei due giovani titolari colpiti da un furto da 20.000 euro nella notte tra il 20 ed il 21 di luglio. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV con la viabilità locale e i progetti per il territorio, incontro a Saliceto con il presidente Robaldo e il consigliere Danna. Con l'informazione per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Nazilli, vi do il buongiorno per questo venerdì 24 luglio a tutti voi che siete all'ascolto. Un buon venerdì, un buon inizio di fine settimana, così possiamo dire, un antipasto di quello che sarà il weekend. Come sempre questa mattinata la passiamo insieme nelle prime ore, nel corso di tutta la giornata noi di Radio Piemonte Sound Amica Radio vi teniamo compagnia e vi accompagniamo nelle vostre fitte giornate fatte di lavoro, di impegni, o magari, perché no, qualcuno di voi si trova in vacanza e se volete potete portarci anche con voi al mare, in montagna o dovunque siate o andrete, grazie all'app che potete trovare sul nostro store o tramite il sito. Ma torniamo a noi a questa mattina, perché come sempre dobbiamo innanzitutto, per cominciare col piede giusto, capire quali sono le caratteristiche, conoscere i compleanni dei personaggi famosi e tutti i fatti storici che si celano dietro questo 24 luglio. E come sempre ce lo facciamo raccontare da Francesco Cataldo con il suo almanacco.
1: Venerdì 24 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949 Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Ricordare è un atto di cura e ogni donna che ricorda custodisce la voce di chi non ha più potuto parlare. La memoria è una luce accesa che nessuna notte può spegnere.

0: Miguel Bosé con Bravi Ragazzi era la canzone più venduta il 24 luglio del 1982, 44 anni fa. Ma andiamo avanti con la nostra mattinata, lo facciamo ancora con le nostre rubriche e lo facciamo con il meglio delle badole online, così da portarvi il buon umore, il sorriso, farvi fare qualche risata, che si parte bene con la mattina e con il meglio appunto delle badole online.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri disc di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso. Di un quotidiano ho trovato questa notizia, probabilmente l'ha battuta un'agenzia.
2: Salute.
3: Che sto facendo? Un mancamento in diretta. È una cosa molto molto anni 80, devo dire. Come le rockstar, no, che ci lasciano sul palco.
1: Te ciampa. Oh.
3: E così un po' di umorismo nero.
1: Ma dai, starnuto, volevo starnutire.
3: Esorcizziamo.
4: Divertimento, risate, ironia, le badole online.
1: Io una birra piccola rido già come una scema,
2: cioè, hai bevuto stamattina?
1: Una birra piccola, no, di più di così.
2: Ah, di
1: no,
2: più,
1: così,
2: ah.
1: È normale, così, ah, senza, beh, birra.
2: Bene.
1: Con la birra.

0: Mi ricordavo un po' diverso però.
1: Anch'io.
2: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
3: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
2: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound.

0: Bruno Mars con Treasure ci ha accompagnato all'appuntamento con l'informazione, come sempre alle 7.30. La linea quindi la passiamo alla redazione nazionale che ci dà gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia-Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. E ora gli esteri. Le forze americane hanno avviato un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani, lo riferisce CENTCOM. Dall'altra parte, fonti iraniani hanno segnalato un'attività della difesa aerea nella parte orientale di Teheran. È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione è fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Saranno comunque determinate fasce di servizio. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio di informazione con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo venerdì 24 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura della sezione dedicata all'informazione locale troviamo la sanità sul territorio, l'attacco della CGIL. Ieri un presidio davanti all'ospedale di comunità da poco inaugurato a Cuneo e l'analisi delle criticità in provincia. Sempre in prima pagina la svolta etica dell'universo ovino. Il settore dice sì al protocollo di intesa che intende contrastare fenomeni di sfruttamento del lavoro tra i filiari. Le associazioni di categoria dichiarano la qualità del prodotto deve unirsi al rispetto delle persone. La foto di apertura di quest'oggi dedicata allo sport, al ciclismo, il giro che abbraccia la Granda. Ieri a Villanova Mondovì, prima tappa in linea per gli amatori. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura. Le case di comunità sono senza personale e restano scatole vuote. La CGIL ha rilanciato l'allarme sui nodi della sanità nazionale, regionale e cuneese. Le criticità: nuove strutture territoriali prive di organico, liste d'attesa e posti nelle RSA. Poi ancora in primo piano il maxi cantiere per l'antisismica. Reparti e servizi cambiano spazi. Presentati i lavori all'ospedale di Ceva e il piano direttorio con le ricollocazioni. Andiamo oltre a pagina 34, la festa riflette, sui confini sono cerniere, non barriere. Marco Gallo, l'assessore regionale, spiega il significato dell'evento transfrontaliero in programma a Pontechianale. Attenzione su chi vive la montagna ogni giorno. E poi ancora dichiara perché la Val Varaita è una valle che funziona tra il sistema diga e il colle dell'Agnello. Il nuovo clima sta modificando il rapporto tra le persone e le terre alte, crescono l'interesse verso queste aree. Ancora le dichiarazioni dell'assessore alla montagna Marco Gallo. Andiamo a pagina 35, troviamo il titolo di prima pagina, vendemmia etica, il mondo del vino dice sì, la qualità passa dal rispetto di chi lavora. Il protocollo d'intesa intende garantire legalità, trasparenza e tutela di quanti operano nella filiera sulle colline di Langhe. Ero, la novità è lo stanziamento finalizzato ad dotare il territorio di unità abitative designate agli stagionali. A tal proposito Alba, il centro di accoglienza, apre ad agosto. Anche Alba si attrezza in previsione dell'arrivo dei lavoratori stagionali per la prossima vendemmia sulle colline di Langhe-Ero, in linea con quanto avvenuto l'anno scorso. Anche nel 2026 il centro di prima accoglienza gestito dalla Caritas diocesana in via Pola rimarrà aperto per tutto agosto, offrendo ospitalità con 24 posti letto. Passiamo alla cronaca giudiziaria, distrugge case, minaccia l'ex, la farò finire in carrozzina. Un cuneese ultra settantenne è a processo per stalking. Al momento dell'arresto si rifiutò di comunicare con un'ispettrice di polizia. Io con le donne non parlo. Poi ancora pagina 36, Duccio Galimberti va ricordato anche per la modernità. Domenica la celebrazione degli 83 anni dal suo discorso sul balcone di Cuneo. Vediamo adesso le aperture dal web con i quotidiani online di Cuneo e della nostra provincia, cominciando da Targato OCN. Il gioielliere fenomeno social con 10,5 milioni di interazioni in 2 settimane, 6 utenti su 10 lo scagionano. Ricerca Socialcom, il 60% degli utenti invoca legittima difesa e i tweet di Elon Musk alimenta il dibattito. Vediamo cuneodice.it in apertura la cronaca anche in questo caso. Si parla ancora di Mario Roggero, il titolo però è diverso. Il 16 settembre si decide sulla scarcerazione del gioielliere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato la data per l'udienza sulla richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa del gioielliere di Grinzane Cavour. Cuneo24.it in apertura la cronaca, furto la yogurteria Yogi, il quartiere risponde con un cash mob. Sabato tutti in via 20 settembre. Il Comitato di Quartiere Cuneo Centro lancia una mobilitazione collettiva a sostegno dei due giovani titolari colpiti da un furto da 20.000 euro nella notte tra il 20 e il 21 di luglio. Idea Web TV per concludere, in apertura la viabilità locale e progetti per il territorio, incontro a Saliceto con il presidente Robaldo e il consigliere Danna. Per il momento con l'informazione è tutto.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

E dopo la musica e l'informazione torniamo con le nostre rubriche, continuiamo questa mattinata insieme, scopriamo per la giornata di oggi venerdì 24 luglio cosa ci dicono le stelle, cosa ci aspetta per questa giornata e cosa hanno in serbo per noi con l'astrologia, l'appuntamento come sempre e con l'oroscopo del giorno.

E anche oggi 24 di luglio si parla di stelle e di oroscopi. Vediamo subito i nostri segni. Ariete, con il partner trascorrerete una giornata eccellente. Toro, approfittate di un'inattesa occasione sentimentale o di svago. Gemelli, avrete una giornata ottima, ma attenzione in amore. Cancro, oggi sarà opportuno che vi muoviate con calma. Leone, organizzate nei minimi dettagli una vacanza. Vergine, una questione familiare richiederà tutta la vostra attenzione, quindi concentratevi. Bilancia, sarà per voi una giornata da prendere con le molle. Scorpione, cercate di chiarire un equivoco con la persona amata. Sagittario, sappiate capire e perdonare le persone che vi sono vicine. Capricorno, dedicate un po' di tempo a risolvere un problema familiare. Acquario, stelle favorevoli per tutte le vostre iniziative. I pesci, invece, giornata alquanto strana, non pretendete troppo, vabbè, pazienza. Io ho concluso anche oggi con l'oroscopo del 24 di luglio l'appuntamento.

0: Shanana con Tears on My Pillow, era il 1978. Chissà cosa succedeva il 24 luglio del 1978. Beh, curiosità come queste e molto altro ce lo raccontano Francesco Cataldo con il suo almanacco.
1: Venerdì 24 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra, Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949 Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: E continuando con le curiosità, pensate che 27 anni fa, nel 1999, Phil Collins si sposava per la terza volta. L'ex batterista dei Genesis e solista di successo, appunto, andava nuovamente a nozze e si sposava per la terza volta. Siamo giunti al terzo invece appuntamento di questa mattinata insieme con le news, con l'informazione, quindi la linea passa alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede tra l'altro che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
1: L'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
2: A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besoud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato, pare legato alla droga. Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo.
1: Gli esteri prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre, secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo.
2: È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno comunque determinate fasce di servizio fino alle 9 di questa mattina e dalle 18 alle 21. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso questo lasso di tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.
1: Lo sport con il tennis. Luciano Darderi fa il suo esordio sulla terra rossa di Estoril, battendo con un netto 6-0-6-1 lo spagnolo Pedro Martinez in un'ora e due minuti di gioco. All'inizio del secondo set l'incontro è stato sospeso per 20 minuti a causa di un calo di tensione del sistema elettrico. Questa sera alle 19:30 l'italo-argentino affronterà nei quarti di finale il portoghese Faria.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per questo venerdì 24 luglio, in apertura di prima pagina del quotidiano La Stampa. Per quanto riguarda l'informazione locale, sanità sul territorio, l'attacco della CGIL ieri, un presidio davanti all'ospedale di comunità da poco inaugurato a Cuneo e l'analisi della criticità in provincia. Poi ancora in prima pagina la svolta etica dell'universo ovino, il settore dice sì al protocollo d'intesa che intende contrastare fenomeni di sfruttamento del lavoro tra i filiari. Le associazioni di categoria, la qualità del prodotto deve unirsi al rispetto delle persone. La foto di apertura di quest'oggi dedicata al ciclismo, il Giro che abbraccia la Granda ieri a Villanova Mondovì, prima tappa in linea per gli amatori. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al titolo di apertura, le case di comunità sono senza personale, restano scatole vuote, la CGIL ha rilanciato l'allarme sui nodi della sanità nazionale, regionale e cuneese, le criticità, nuove strutture territoriali prive di organico, liste d'attesa e posti nelle RSA. Poi ancora sempre in primo piano il maxi cantiere per l'antisismica, reparti e servizi cambiano spazi, presentati i lavori all'ospedale di Ceva e il piano direttorio con le ricollocazioni. Andiamo oltre a pagina 34. La festa riflette sui confini, sono cerniere, non barriere. Marco Gallo, l'assessore regionale, spiega il significato dell'evento transfrontaliero in programma pontechianale. Attenzione su chi vive la montagna ogni giorno. E poi ancora, perché la Val Varaita è una valle che funziona tra il sistema diga e il colle dell'Agnello. Il nuovo clima sta modificando il rapporto tra le persone e le terre alte, cresce l'interesse verso queste aree. Voltiamo pagina, ancora il titolo di apertura, vendemmia etica, il mondo del vino dice sì, la qualità passa dal rispetto di chi lavora. Il protocollo d'intesa intende garantire legalità, trasparenza e tutela di quanti operano nella filiera sulle colline di Langhe e Roero. La novità è lo stanziamento finalizzato a dotare il territorio di unità abitative designate agli stagionali. E a tal proposito anche Alba si attrezza in previsione dell'arrivo dei lavoratori stagionali per la prossima vendemmia sulle colline di Langhe e Roero. In linea con quanto avvenuto l'anno scorso, anche nel 2026 il centro di prima accoglienza gestito dalla Caritas diocesana in via Pola rimarrà aperto per tutto agosto, offrendo ospitalità con 24 posti letto. Voltiamo pagina e passiamo alla cronaca giudiziaria. Distrugge casa e minaccia all'ex, la farò finire in carrozzina. Un cuneese ultra settantenne è a processo per stalking. Al momento dell'arresto si rifiutò di comunicare con un'ispettrice di polizia. Io con le donne non parlo. Queste furono le sue dichiarazioni. Sempre a pagina 36 ancora un titolo. Duccio Galimberti va ricordato anche per la modernità. Domenica la celebrazione degli 83 anni dal suo discorso sul balcone a Cuneo. Vediamo adesso ancora le aperture dal web con i quotidiani online. In apertura di home page su targato CN, la cronaca, il gioielliere, fenomeno social con 10,5 milioni di interazioni in due settimane, 6 utenti su 10 lo scagionano. Ricerca social com, il 60% degli utenti invoca legittima difesa e tweet di Elon Musk alimenta il dibattito. Cunodice.it in apertura ancora il caso Mario Roggero, ma con un titolo diverso. Il 16 settembre si decide sulla scarcerazione. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato la data per l'udienza sulla richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa del gioielliere di Grinzane. Cuneo24.it cambia il primo piano, la variante di De Monte, pubblicato il bando da 73 milioni, le offerte entro il 6 ottobre. ANAS ha trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la gara d'appalto per l'infrastruttura attesa da decenni in Valle Stura. I lavori stimati sono in 900 giorni. Idea Web TV in apertura, la viabilità locale e i progetti per il territorio, incontro a Saliceto con il presidente Robaldo e il consigliere Danna. Con l'informazione per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: signori e signori, le badole online.
1: Le badole online, chiacchiere, chiacchiere e buon umore. Lui è proprio come un risponditore, no? Tu gli fai così, tac, e lui...
2: Risponde alla segreteria telefonica. Sì.
3: Ho un futuro.
4: I momenti di simpatia della nostra trasmissione. Le Badole Online.
5: È sempre un buongiorno con Le Badole Online su Radio Piemonte Sound.
6: Sono contenta perché ho scoperto una cosa che non sapevo. Se mi inciucco ho la ciucca allegra.
7: Guarda. Oh. E se uno deve finire...
6: non me ne sono proprio accorta subito, no? Sai, sei stanco e sete, no? Ti offrono una birra.
7: Cosa fai?
6: Lì non me ne sono accorta subito. Poi meno male San Pablo che mi ha portato a casa, che guidava la mia macchina.

0: Gianna Nannini e Marrakesh con America Inc. ci hanno accompagnato alle 8:21 di questo venerdì 24 luglio. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, benvenuti o bentornati per chi si fosse sintonizzato solo ora. Continuiamo la nostra mattinata, lo facciamo ancora con la musica, con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, ma prima qualche istante di pubblicità su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su Conad.it.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Radio Piemonte Sound, siamo i pinguini tattici nucleari, vi vogliamo tanto bene.

radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte San.

0: Mika con We Are Golden ci ha accompagnato alle 8:30 esatte di questa mattina. Questo significa informazione, diamo la linea all'agenzia stampa nazionale per gli ultimi aggiornamenti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della Giustizia Nordio. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
2: Comincio da un principio che noi siamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
1: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD, e la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
3: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
1: 13ª notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta a Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman in Giordania. In un quadro geopolitico scosso dalla nuova escalation in Medio Oriente, Trump annuncia una nuova ondata di dazi. In corrispondenza della scadenza di quelli precedenti, scattano da oggi nuove tariffe tra il 10% e il 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 paesi, tra cui Unione Europea e Cina. La misura, motiva la Casa Bianca, è determinata dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato, esclusi dai nuovi dazi petrolio, gas, fertilizzanti e alcuni prodotti alimentari. Nuovi video ricostruiscono gli ultimi attimi di vita di Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia. Ci sarebbe stato un contatto tra il 43enne e un'altra persona prima dell'intervento degli agenti. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti. Intanto è stata fissata per questa mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico negli ultimi minuti di vita. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro, tra le ipotesi un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di Laura Carchidi.
4: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germ potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi. Dubbi che saranno chiariti con l'esito dell'autopsia. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
1: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Calcio, poco più di 2 mesi mesi dal debutto in Nations League, la nazionale è ancora senza commissario tecnico. Guardiola chiede un super ingaggio, ma resta ancora la prima scelta. Condivisione totale con Maldini e Leonardo, dice Malagò, per la prima volta in Lega. Il servizio di Gianni De Gaetano.
5: La linea programmatica è chiara e definita: riportare a far splendere l'azzurro. È vero, manca ancora il CT. Pep Guardiola chiede 20 milioni di ingaggio, roba da far impallidire anche Paperone. Ma il nodo non è legato alle esose richieste economiche. Il mister catalano, dicono i ben informati, rimane la primissima scelta. Spiega tutto anche con qualche dettaglio in più Paolo Maldini, il DT del Club Italia, ieri nel primo giorno in Lega.
6: C'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta. Avete individuato quello che potrebbe essere uno dei nostri obiettivi. Abbiamo parlato con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo.
5: Insieme a Maldini davanti la Serie A a Milano anche l'advisor Leonardo e il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che rimarca la piena sintonia a Via Allegri.
7: Condivisione totale. Loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro.
5: Dunque tutto quasi ruota intorno a Guardiola, ancora in riflessione. Per il momento rimangono in un cantuccio le alternative Conte, Pirlo e Mancini.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente si viaggia rilento sulla statale 231 di Santa Vittoria a San Sebastiano in entrambe le direzioni. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Bruere e la statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Infine vi ricordiamo che dalle 16 alle 22 di oggi sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo sull'intera rete stradale nazionale. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione con i settimanali di Cuneo della Provincia.

0: Sempre l'appuntamento alle 8.30 con l'informazione locale e con i settimanali di Cuneo della provincia. Ci colleghiamo quindi direttamente con la redazione della Fedeltà per una anticipazione del loro settimanale.
1: Una buona giornata dalla redazione della Fedeltà di Fossano. Le notizie principali della settimana. Dopo le due aggressioni ai carabinieri e la rissa tra i giovani, il sindaco di Fossano e i capigruppo consigliari si sono confrontati con carabinieri, polizia locale e guardia di finanza. La sicurezza al parco cittadino è migliorata e qui, ha dichiarato il sindaco, non ci sono più state segnalazioni. Resta invece il nodo della stazione ferroviaria. La minoranza chiede di non puntare solo sulla sicurezza, ma di coinvolgere i residenti. Mattoni staccati dalle antiche mura restaurate del bastione di Fossano è il gesto incivile che si verifica da qualche tempo. Si cercano i responsabili visionando i filmati delle telecamere, ma soprattutto si cercano soluzioni. Viale Vallauri, via San Michele, corso Emanuele Filiberto a Fossano, usati come fossero autodromi. Da diverse zone della città arrivano segnalazioni su auto che scorrazzano, in particolare di notte, e si chiedono interventi efficaci per far alzare il piede dall'acceleratore. Cussagno, Morazzo, Maddalene, San Sebastiano e Mellea sono le uniche frazioni di Fossano, 5 su 15, ad avere ancora un alimentare. Sono più di un semplice negozio, sono punti di riferimento per l'intera comunità. Compie 60 anni la LVA, l'associazione cuneese nata da Donaldo Benevelli, e sulla Fedeltà ripercorriamo questa lunga storia, anche con le testimonianze dei pionieri Beppe Agnese Beccaria e della cooperante Alessia La Rosa. A Fossano torna vocalmente il festival dedicato alla musica a cappella. Venerdì 24 gli ungheresi Full Moon regaleranno versioni inedite delle colonne sonore. Sabato arrivano gli Oblivion, campioni di vocalità e di comicità. Tutto questo e molto altro è sulla Fedeltà in edicole online questa settimana.
0: E ringraziamo la Fedeltà di Fossano per appunto la rassegna dei titoli del settimanale di questa settimana. Ci colleghiamo adesso con la Gazzetta di Saluzzo, sempre per una rassegna stampa dei principali titoli che riguardano il settimanale.
2: Sulla Gazzetta di Saluzzo questa settimana diamo il titolo principale alla lettera che l'ingegnere Giorgio Camisassi, progettista e costruttore del complesso di Villa Liberti Parco Gullino, ci ha scritto un lungo testo in cui l'ingegnere Camisassi richiama la vicenda di questo parco saluzzese, dove anche quest'anno bivaccano un centinaio di braccianti africani, quelli che non sono riusciti a trovare ospitalità. 6 anni fa, scrive Camisassi, chiesi ai condomini del complesso di avere pazienza, che la situazione si sarebbe risolta, ma a distanza di tanto tempo nulla è cambiato, quindi chiede al comune di trovare una soluzione per dar modo soprattutto all'attività commerciale del posto di non dover comunque sempre doversi confrontare con problematiche che sono anche e soprattutto di ordine igienico-sanitario. Una notizia che riguarda Piasco, in realtà tutta la Busca e Valle Varaita, il caso di Angela Rovera, la dentista bloccata in Arabia con la figlioletta dal marito. Dopo 4 mesi si spera di poter accelerare la pratica che dovrebbe riportarla in Italia. A Piasco appunto in Valle Varaita si stanno preparando iniziative, tra cui una fiaccolata per tenere vivo il problema e sostenere la causa, soprattutto presso il governo, Ministero degli Esteri, della dottoressa Angela, per riportarla finalmente a casa. Si segnala anche un colpo di una banda di ladri in una chiesa del territorio saluzzese a Villanova Solaro. I ladri non hanno portato via cose di grande valore, ma si sono impossessati di tutta una serie di chiavi e quindi c'è allarme perché potrebbero ritornare con queste chiavi e fare ulteriori danni. Infine, nel weekend si prepara la festa delle Alpi a Pontechianale al Colle dell'Agnello, è la terza che la regione Piemonte promuove per consolidare e rinsaldare i rapporti transfrontalieri tra alpigiani italiani e francesi. Sabato e domenica Pontechianale vivrà di tutta una serie di iniziative, tra incontri, talk show, ma anche spettacoli e degustazioni con italiani e francesi, che metteranno soprattutto al centro le famiglie che vivono in montagna, alle quali sarà anche assegnato il premio Nuove Alpi.
0: Ringraziamo la Gazzetta di Saluzzo e anche appunto ancora la redazione della Fedeltà per queste appunto per i titoli dei due settimanali. Noi con l'informazione per il momento ci fermiamo qui, prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

venerdì 24 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943 alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949 Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, prosegue l'escalation tra gli Stati Uniti e l'Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo.
1: Intanto sono entrati in vigore i nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe sono arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10% introdotte dal tycoon dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio.
2: Due magazzini di una società russa di commercio elettronico sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. La struttura serve l'area metropolitana della città. Il governatore locale ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
2: L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
1: È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno comunque determinate fasce di servizio fino alle 9 di questa mattina e dalle 18 alle 21. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso questo lasso di tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo venerdì 24 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura di prima pagina dell'informazione locale, sanità sul territorio, l'attacco della CGL. Ieri un presidio davanti all'ospedale di comunità da poco inaugurato a Cuneo e l'analisi delle criticità in provincia. Poi ancora sempre in prima pagina la svolta etica dell'universo vino. Il settore dice sì al protocollo di intesa che intende contrastare fenomeni di sfruttamento del lavoro tra i filiari. L'associazione di categoria dichiara la qualità del prodotto deve unirsi al rispetto delle persone. La foto di apertura di quest'oggi dedicata al ciclismo, il giro che abbraccia la Granda. Ieri a Villanova Mondovì, prima tappa in linea per gli amatori. Voltiamo pagina al primo piano di oggi dedicato al titolo di apertura. Le case di comunità sono senza personale e restano scatole vuote. La CGL ha rilanciato l'allarme sui nodi della sanità nazionale, regionale e cuneese. Le criticità, nuove strutture territoriali prive di organico, liste d'attesa e posti nelle RSA. Sempre in primo piano ancora un titolo, il maxi cantiere per l'antisismica, reparti e servizi cambiano spazi, presentati i lavori all'ospedale di Ceva e il piano direttorio con le ricollocazioni. Andiamo oltre, pagina 34, la festa riflette sui confini, sono cerniere, non barriere. Marco Gallo, l'assessore regionale, spiega il significato dell'evento transfrontaliero in programma a Pontechianale. Attenzione su chi vive la montagna ogni giorno. E poi ancora dichiara perché la Valle Varaita è una valle che funziona tra il sistema diga e il colle dell'Agnello. Il nuovo clima sta modificando il rapporto tra le persone e le terre alte, cresce l'interesse verso queste aree. Voltiamo pagina, vendemmia etica, il mondo del vino dice sì, la qualità passa dal rispetto di chi lavora. Il protocollo d'intesa intende garantire legalità, trasparenza e tutela di quanti operano nelle filiere e sulle colline di Langhe e Roero. La novità è lo stanziamento finalizzato a dotare il territorio di unità abitative destinate agli stagionali. E a tal proposito anche Alba si attrezza in previsione dell'arrivo dei lavoratori stagionali per la prossima vendemmia sulle colline di Langhe e Roero. In linea con quanto avvenuto l'anno scorso, anche nel 2026 il centro di prima accoglienza gestito dalla Caritas diocesana in via Pola rimarrà aperto per tutto agosto, offrendo ospitalità con 24 posti letto. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca giudiziaria. Distrugge case e minaccia l'ex, la farò finire in carrozzina. Un cuneese ultra settantenne è a processo per stalking. Al momento dell'arresto si rifiutò di comunicare con un'ispettrice di polizia. Io con le donne non parlo, queste furono le sue dichiarazioni. Poi ancora a pagina 36, Duccio Galimberti va ricordato anche per la modernità. Domenica la celebrazione degli 83 anni dal suo discorso sul balcone a Cuneo. Questi erano i principali titoli di Cuneo della nostra provincia sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora l'apertura dal web con i quotidiani online. Targato CN in apertura di homepage La Cronaca, il gioielliere fenomeno social con 10,5 milioni di interazioni in due settimane, 6 utenti su 10 lo scagionano. Ricerca Socialcom, 60% degli utenti invoca legittima difesa, il tweet di Elon Musk alimenta il dibattito. Vediamo Cuneo dice punto it in apertura, l'ANAS che ha pubblicato il bando per la realizzazione della variante di Demonte, termine per l'offerta è fissato al 6 ottobre, l'obiettivo è partire con i lavori entro giugno 2027. Troviamo anche le dichiarazioni di Bergesio, risultato storico. Cuneo24.it in apertura, in primo piano Gallipoli in vacanza dopo 7 anni di latitanza in Francia, arrestato 47enne originario del Cuneese. La polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione emesso nel 2020. L'uomo era stato condannato per un furto commesso dentro il carcere di Pesaro, è stato rintracciato in una struttura ricettiva vicino a Gallipoli poche ore dopo l'atterraggio a Brindisi. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV prima di concludere. La viabilità locale e progetti per il territorio, incontro a Saliceto con il presidente Robaldo e il consigliere Danna. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: In ferie con Radio Piemonte Sound.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Riccardo Cocciante, un omaggio a Battissimo Gol, pensieri e parole. Che ne sai?

0: Bassa Landri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. Prende posizione anche Save the Children. La violenza giovanile rappresenta una sfida complessa che non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti, mette in luce l'organizzazione. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Intanto nelle scorse ore l'amministrazione Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi. In corrispondenza della scadenza di quelli precedenti scattano da oggi nuove tariffe comprese tra il 10% e il 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 partner commerciali, tra cui Unione Europea e Cina. Esclusi dai nuovi dazi, petrolio, gas, fertilizzanti e alcuni prodotti alimentari. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio. Non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo due strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. L'incontro sarebbe previsto per il 28 luglio. Possibili disagi per chi viaggia in treno: è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dalle sigle sindacali CUB SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia assicurate tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Segnaliamo un incidente sulla statale 231 di Santa Vittoria a San Sebastiano in entrambe le direzioni. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 46 nel comune di Gozzano e sulla provinciale 148 nel comune di Pombia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Ed entriamo ora nella mezz'ora in cui suoniamo, celebriamo i personaggi della musica che in qualche modo sono collegati alla data di oggi, 24 luglio, perché magari compiono gli anni, perché hanno pubblicato un singolo particolarmente importante, particolarmente celebre, o perché magari sono scomparsi proprio in questa data. Ma prima di farlo entriamo più nel profondo e scopriamo tutte le curiosità e le caratteristiche con Francesco Cataldo e l'Almanacco.
1: Venerdì 24 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Cristina. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi trova un amico trova un tesoro, ricorda che la vera amicizia è rarissima e se accade è una grande ricchezza. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia veniva sconfitto nella battaglia di Nocera da Rainulfo di Alife e Roberto di Capua. Nel 1908 alle Olimpiadi di Londra Dorando Pietri tagliava il traguardo della maratona, ma stremato e barcollante veniva aiutato dai giudici e la sua vittoria veniva annullata. Nel 1943, alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, la mozione di Dino Grandi proponeva la sfiducia a Benito Mussolini. E nel 1949 Fausto Coppi, fresco vincitore del Giro d'Italia, conquistava anche il Tour de France, diventando il primo ciclista a vincere le due importanti gare nello stesso anno. Nel 1975 lo stilista Giorgio Armani fondava a Milano la propria casa di moda per presentare la sua prima collezione l'anno seguente. Nel 1984 a Livorno venivano ritrovate tre pietre scolpite attribuite ad Amedeo Modigliani, grande enfasi fino alla scoperta che era lo scherzo di alcuni studenti. Nel 2001 Domenico Fioravanti conquistava l'argento ai mondiali di nuoto di Fukuoka nei 100 metri rana. Nel 2013 la Banca d'Inghilterra annunciava che avrebbe dedicato una banconota all'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, la scrittrice Jane Austen. E l'anno scorso, nel 2025, il settimanale americano Time dedicava la copertina alla primo ministro italiana Giorgia Meloni, indicandola come una delle figure più interessanti d'Europa e definendone più pragmatica che ideologica l'azione di governo. Sono nati il 24 luglio, nel 1686 il compositore Benedetto Marcello, nel 1759 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, nel 1802 lo scrittore Alessandro Dumas padre, nel 1897 la prima trasvolatrice in solitario dell'Atlantico Amelia Earhart e nel 1921 il tenore Giuseppe Di Stefano. Nascevano oggi anche il regista Ermanno Olmi nel 1931, il cantante Gianni Togni nel 1956, quindi oggi settantenne, l'attore Vincenzo Salemme nel 1957, il canottiere due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale nel 1959, la cantante e attrice Jennifer Lopez nel 1969 e il calciatore campione mondiale Daniele De Rossi, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 24 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Il primo personaggio che celebriamo quest'oggi è una cantante, ma ha fatto anche molto altro: attrice, ballerina, imprenditrice, produttrice discografica e anche cinematografico. Le sue origini in realtà sono portoricane ed è considerata una delle maggiori esponenti del pop latino. Stiamo parlando di Jennifer Lopez, che di anni ne fa 57, anche se non si direbbe, perché è nata proprio il 24 luglio del 1969.

infine anche un cantautore e compositore italiano. Stiamo parlando di Gianni Togni, che di anni ne fa 70, raggiunge cifra tonda, e noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, lo ricordiamo e gli facciamo gli auguri suonandolo così.

Il 24 luglio del 2011, all'età di 61 anni, si spegneva Dan Peek, cantante, musicista statunitense, famoso, diventato celebre, diciamo, come membro fondatore del gruppo America. Noi lo ricordiamo con questa canzone.

nella giornata di ieri abbiamo celebrato Edoardo Bennato perché era il suo compleanno e di candeline ne spegneva 80. Oggi però invece lo suoniamo perché la sua canzone Viva la mamma il 24 luglio del 1989 era in vetta alle Hit Parade.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica.

anche oggi 24 di luglio si parla di stelle e di oroscopi. Vediamo subito i nostri segni. Ariete, con il partner trascorrerete una giornata eccellente. Toro, approfittate di un'inattesa occasione sentimentale o di svago. Gemelli, avrete una giornata ottima, ma attenzione in amore. Cancro, oggi sarà opportuno che vi muoviate con calma. Leone, organizzate nei minimi dettagli una vacanza. Vergine, una questione familiare richiederà tutta la vostra attenzione, quindi concentratevi. Bilancia, sarà per voi una giornata da prendere con le molle. Scorpione, cercate di chiarire un equivoco con la persona amata. Sagittario, sappiate capire e perdonare le persone che vi sono vicine. Capricorno, dedicate un po' di tempo a risolvere un problema familiare. Acquario, stelle favorevoli per tutte le vostre iniziative. I pesci, invece, giornata alquanto strana, non pretendete troppo, vabbè, pazienza. Io ho concluso anche oggi con l'oroscopo del 24 di luglio l'appuntamento.

0: speciale Festival Bar. Oltre 40 anni di estate in musica raccontati per voi da Mirko Bencivegni
1: su Radio Piemonte Sound.
2: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
3: La musica del cuore.
2: Max Pezzali andò a Sanremo con Risa e a cantare Mamma mia, dammi 100 lire.

0: adesso lasciamo spazio al meglio delle Badole Online e non smettiamo di celebrare compleanni, perché appunto il programma cult di Radio Piemonte Sound spegne 25 candeline. Quindi, per ripercorrere gli anni di storia insieme di questo programma, vi proponiamo ogni giorno il meglio del meglio delle Badole Online. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati in mia compagnia in queste prime ore del mattino e, come sempre, appuntamento a lunedì dalle 7 alle 9.30. Buon weekend.
1: Le Badole Online.

0: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound è in compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. Perché in altri tempi le ragazze osservavano gli uccelli il giorno di San Valentino?
1: Allora,
0: sto parlando di quelli che volano.
1: Ornitologia.
0: Esatto. E qui c'è una superstizione. Uccello che una ragazza vedeva il 14 febbraio dava indizi. Che il suo dava gli indizi del suo futuro marito. Un petirosso sarebbe stato un marinaio. Un passero presagiva un matrimonio felice con un uomo povero, però un cardellino indicava un matrimonio con un uomo ricco. Oh, e chissà perché non le devo leggere queste
1: cose.
0: Ma perché tu sei malpensante.
1: Ma che malpensante, l'hai detto te, che i primi uccelli che le ragazze
0: guardano. Tu sei un malpensante.
1: No, non ho capito,
0: hai capito?
1: Però, va bene,
0: e quindi sì. Siccome sei un malpensante ti finisce così.

0: un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.
1: Divertimento, risate, ironia, le badole online.
2: Gira la ruota, tan tan tan. Allora, spinning wheel, a proposito di ruote.
3: Sì, perché spinning wheel vuol dire ruote che girano, appunto, roteanti.
2: Ecco, a volte noi girano anche quelle ruote che non, cioè no, che non sono ruote, ma che noi non abbiamo, che sono dei gioielli che noi non abbiamo.
4: Il cosiddetto spinning.
2: Ecco, vedi? Noi lo facciamo spesso qua dentro.
4: Beh, ma sai, ci teniamo in forma.
2: Ah,
4: siamo mica solo badole
2: perché ci gira, ma
4: siamo badole in forma,
2: come delle ventole.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: italiani bocciati in attività fisica, orgogliosamente posso anche aggiungere sedentario. Oh,
1: perché tu sei nella partita. Aggiungere.
0: Io faccio parte della partita, assolutamente. Io
2: per forza. Camminare con lui viene a me una tragedia perché va pianissimo.
0: Sì.
2: E poi comincia a dire, ma perché tu vai troppo forte?
0: Sì, cioè ho capito, ma tu fai. Il mio posto ideale è assolutamente la campagna. Aspettatemi e arriverò prima o poi a fare i campionati di sedentarismo, si può dire, lo corsa divano bagno, divano
2: ma
0: cucina,
2: dai, ma
0: divano
2: basta, ma lo sai che fa bene muoversi. Oh,
1: ma te che hai questa casetta in montagna?
0: Sì.
1: Guarda che lì si
0: mi faccio un mazzo incredibile, eh? Io e la Marisa e l'esercizio fisico siamo proprio le antitesi generali della questione.
2: Ma è vero, perché vuol dire che allora anche
0: abbiamo investito nel divano così tanti soldi che vuoi non usarlo la sera, usiamo il divano. Allora, un po' di esercizio fisico serale potrebbe migliorare il sonno. E ridono. Una ricerca.
1: Quindi tu preferisci lo sport indoor, non quello outdoor.
0: Ma certo, ma ovviamente, ma a parte che io
2: adesso anche tu andare subito lì e perché cosa fai con la braghetta corta?
0: Hai visto?
2: No, con basta questo look da bagnino.
0: Però guarda sopra il ginocchio, quindi di classe. Sì, se fosse stato Pinocchietto, sotto il ginocchio bisogna essere molto alti per poter portare quelle robe lì. Oh, esatto, sì, esatto. Ed essere dei gran fighi dalla vita in su, cosa che io non sono.
2: Stamattina mi è stato detto, no, ma perché questo ragazzo? E poi mi è stato detto, ma chi, il marito di Marisa?
0: Proprio io, esatto. Signori, buon pomeriggio e buon pomeriggio.
1: Ah,
0: sì,
1: sei
0: ragazzi.
1: Anche tu il marito di.
0: Io sono il marito di.
1: Sei il marito di.
0: La star di casa è la Marisa.
1: Aspetta, come che il first gentleman.
0: Che

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.
3: Cosa aspetti? Metti un like alla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso, con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se a 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico-legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
3: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
2: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
3: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche, per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
2: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
3: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo coda al pedaggio francese in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
1: Per noi uomini la moda di quest'anno ha come master il jeans a macchia di pipì. È di un brand tutto italiano, è un jeans dove praticamente è una bella chiazza lì davanti in quella zona dove a volte può capitare, soprattutto
2: che ti pisci addosso?
1: Voi che
2: sei giovane per pisciarti addosso.
1: Ma ti spiego, sono quegli incidenti che possono capitare per esempio all'autogrill, quando devi fare la coda o quando sei leggermente sovrappensiero, tiri giù il pantalone, non fai attenzione, zac, $811 per quel bel paio di jeans. Tutto.
2: Beh, guarda, allora tu prendi un paio di jeans normale, ti pisci addosso, lo fotografiamo, lo coloriamo e poi li produciamo in serie.
1: Merita la pena.
2: Ma un terzo.
1: Ma sì.

0: 10 esercizi per tenersi in forma senza sforzarsi troppo, usare sempre le scale, portare la spesa,
1: evitare di sedersi.
0: Bellissimo. Io a volte faccio la trasmissione in piedi.
1: Sì,
0: vedi, mi tengo in forma.
1: Perché dicono gli esperti, stare seduti neutralizza il corpo, rallenta il metabolismo, limita la circolazione, affievolisce i muscoli e i tessuti connettivi. Invece se voi state in piedi accelerate la circolazione, accelerate il metabolismo. E quindi,
0: vedi perché sono sempre tanto accelerata, perché poi non mi fermo mai, perché sto in piedi.
1: Eh sì, perché poi comunque alla fine così ti tieni in forma.
0: Sì, ma infatti. E poi che cosa bisogna fare?
1: E poi se proprio siete sotto pressione, ecco, questo state, per rimanere in forma state in piedi, perché di decaloghi, tra l'altro, 1,36 calorie al minuto in più se state in piedi.
0: Ah.
1: Quindi state in piedi 12 ore e
0: sì,
1: 12
0: niente,
1: calorie.
0: Niente.
1: Sì. Diciamo che evitate rischi cardiovascolari, queste cose qui, però vi tenete in piedi. Se siete sotto pressione, vi procurate una bella sbarra e fate le trazioni. Questo è quanto dicono, fai le trazioni, avvicini la barra al petto e la sollevi, sai come si fa in palestra, come faceva Rocky, tanto per capire. Quindi che ne so, utilizziamo una scopa da qualche parte.
0: Sì, certo.
1: Possiamo fare, ecco.

0: sommato cose economiche per tenersi in forma. Stai per in carità. Piedi e fai esercizi,
1: fai le
0: con
1: scale,
0: la sbarra,
1: porti
0: fai
1: la spesa,
0: certo.
1: Chi è che non la fa?
0: Oppure l'immondizia.
1: Scusa, chi è che non le fa queste cose? Ah, tutti le facciamo, dovremmo essere tutti in forma.
0: Non le facciamo con consapevolezza, questo dico.
1: E la consapevolezza che manca.
0: E manca la

Oggi facciamo un salto nel tempo, torniamo nel 78 con E tu come stai di Claudio Baglioni. L'autore arrivava da un periodo di silenzio, si sentiva quasi un ex artista, la sua vecchia etichetta non voleva nemmeno pubblicare il disco, ma lui firma con la CBS e vola a Parigi per registrare con i migliori musicisti dell'epoca. Risultato? Un brano che rompe gli schemi, non è la solita ballata sdolcinata, c'è qualcosa in quel giro di basso quasi funky e un'interpretazione vocale che ti entra dentro. Quando uscì fu il terremoto, arrivò dritta al primo posto in classifica e ci rimase per settimane, diventando il manifesto di chiunque si sia mai chiesto cosa stia facendo l'altro dopo un addio. Il disco fu distribuito inizialmente con una copertina senza foto, solo con il suo nome, quasi a voler dire sono tornato e la musica parla per me. Claudio Baglioni, e tu come stai?

0: manufatti in legno.
1: Di legno, certo.
0: Suoi. Sai che lui fa dei manufatti pazzeschi.
1: Sono il mago della sega, Carmen, volevo dirti questa.
2: E adesso
0: no,
2: subito.
0: Ma
2: no, vabbè, no, vabbè, ho capito.
3: Anche dello scalpello, così,
2: dello
3: però.
2: Scalpello, della sgorbia.
0: Ecco, e fa una radio, no?
2: Quelle robe lì che io ho pubblicato sono paesaggi. Sono
0: sì,
2: paesaggi.
0: Sì, e poi lì presepi,
2: gufi. Certo,
0: al posto di far gufi fa una radio, no?
2: Potrei anche fare una radio.
0: Io te la disegno e tu la fai.
2: Va bene, si può anche
0: va
2: fare.
0: Bene?
2: Sì, sì, fammi un bel disegnino. Sì, te la scolpisco, sì,
0: così almeno fai quello e sei bravo, eh? Bravo.
2: Sì. In orario di lavoro?
1: Sì, si può fare.
0: Ah, se, guardati.

0: beh, allora.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Radio Piemonte Sound è Amica Radio, la radio della tua città.

0: anche il titolo dell'album in versione compact disc, ancora ancora per un bel po' di anni, del 1991. La partenza l'abbiamo fatta con Eros e con Canzoni Lontane. Quasi, c'ero quasi. Benvenuti, ben arrivati. Il programma che state per ascoltare si chiama Pianeta Italia. Ogni giorno vi portiamo dagli anni 70 ad oggi nella storia della musica italiana, che ha fatto veramente epoca, e con canzoni e brani che non si possono che non apprezzare e dimenticare.
1: Le canzoni dell'estate.
2: Un saluto da Brescia.
3: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
1: Ciao, sono Daniele Bennati, CT della Nazionale di Ciclismo su Strada Professionisti. Mando un saluto a tutti i radioascoltatori a Radio Piemonte Sound.

Riccardo Cocciante, che ci ha fatto restare sempre negli anni 80, 1983, canzone veramente molto ma molto romantica. Era Sulla Terra, Io e Lei.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
4: Ciao, sono Ligabue, con voi su Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 12:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferrat nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferrat si trova sulla costa atlantica francese a ovest di Bordeaux.
2: Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. La tragedia è avvenuta all'alba. La dinamica dell'incidente al momento non è ancora chiara. A Roma invece un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. L'uomo, a quanto si apprende, è stato travolto dal mezzo che per motivi in corso di accertamento si è piegato su un lato.
3: La procura di Bologna dovrebbe procedere oggi ad affidare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame medico legale sarà eseguito probabilmente in giornata ed è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto.
2: Ha sorpreso un uomo con il volto coperto all'interno della propria casa e ha cercato di fermarlo. È accaduto a Ramacca in provincia di Catania, dove un 50enne si è trovato faccia a faccia con un ladro intento a rubare nella sua casa. Tra i due è scoppiata una violenta colluttazione durante la quale il proprietario dell'abitazione ha colpito l'intruso con un coltello da cucina ferendolo gravemente. Il 37enne originario dell'Europa dell'Est è comunque riuscito a fuggire, ma poco dopo è stato rintracciato dai militari. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, è piantonato e in stato di arresto.
3: L'estate sulle strade entra nella fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. Come al solito oggi e domani a essere congestionate saranno soprattutto quelle arterie che partono dai grandi centri verso i tradizionali luoghi di villeggiatura, mentre domenica ci si aspetta traffico principalmente in direzione opposta.
2: Dopo giorni di speranza, di incontri e di contatti continui, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. La risposta del tecnico catalano è arrivata nella notte da un uomo stimolato e onorato per la proposta di sedersi sulla panchina azzurra come commissario tecnico, che però in cuor suo aveva già preso una decisione sul suo futuro, ossia quella di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore. Maldini ora accelera per Pirlo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: vissuto negli anni 70 e gli anni 80, ma amano quello tipo di musica. E comunque siamo arrivati negli anni 90 con Laura Pausini, Un'emergenza d'amore.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
3: Anche senza gridare.
4: La radio rende famosi. Occhio!
3: Anzi, orecchio.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
6: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua estate. La radio della tua estate. Della tua estate.

aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via, e che a volte non so.

0: Formazione a carattere nazionale.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil, nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran. Il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferret, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Nel paese iberico, dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026. Sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio, e in vista dell'aumento del traffico ANAS ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri, l'83% di quelli attivi. E gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti, spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso in casa Italia sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Oggi graffiti ma anche classici all'interno di Pianeta Italia. Siamo andati negli anni 70 con delle canzoni veramente belle, importanti, Senza Tempo, ricordando un grandissimo Edoardo Bennato da Burattino Senza Fili. La canzone era Detto Tra Noi.

0: 80-90 oggi. Questo è Pianeta Italia.
1: Voglio portarvi al 1969 con un fantastico 45 giri che è il settimo singolo da interprete del cantautore Lucio Battisti, pubblicato dalla casa discografica Dischi Ricordi. Il 45 giri conteneva da un lato Mi ritorna in mente e dall'altro 7 e 40. Due cenni storici, diciamo anche che inizialmente il lato A del 45 giri doveva contenere 7 e 40 e il lato B la canzone 1, ma quando Battisti completò Mi ritorna in mente venne deciso il suo inserimento nel singolo a scapito di una. Poi il singolo fu pubblicata solamente nel 1972 nel singolo Elena Nomis.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound.

La voce unica di Irene Fargo, ricordata quest'oggi dal Festival di Sanremo del 1992 con Come una Turandot. Grandissima Irene Fargo, purtroppo un'altra di quelle voci molto giovane anche che ci ha lasciato del panorama della musica italiana.

0: Sono le 13.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, prosegue l'escalation tra Stati Uniti ed Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani. L'esercito iraniano ha intanto dichiarato di aver lanciato un'altra ondata di droni contro le installazioni militari americane in Kuwait.
2: Violenti incendi alimentati dal vento, caldo estremo e siccità stanno colpendo diverse aree dell'Europa meridionale, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Francia e Spagna, che hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Caffrey nella Francia orientale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un rogo.
3: Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore: un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. La tragedia è avvenuta all'alba. La dinamica dell'incidente al momento non è ancora chiara. A Roma invece un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. L'uomo, a quanto si apprende, è stato travolto dal mezzo che, per motivi in corso di accertamento, si è piegato su un lato.
2: L'estate sulle strade entra nella sua fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio, e intanto il Codacons lancia l'allarme sull'aumento del prezzo dei carburanti.
3: Un nuovo riconoscimento internazionale consacra la carriera di Roberto Bolle. L'Étoile entrerà ufficialmente nella Hollywood Walk of Fame, il celebre marciapiede delle stelle di Los Angeles, dopo essere stato selezionato dalla Camera di Commercio della città tra i 32 protagonisti della classe 2027 nella categoria Live Theater Live Performance. Per il ballerino si tratta di uno dei traguardi più prestigiosi della sua lunga carriera artistica, una consacrazione che lo colloca tra le personalità dello spettacolo celebrate nel cuore di Hollywood.
2: Calcio: il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina della nazionale resterà almeno per ora irrealizzato. L'allenatore catalano, vincitore di 3 Champions League, ha declinato la proposta fattagli qualche giorno fa dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. Quest'ultimo, intervenendo in conferenza stampa all'assemblea di Lega, ha spiegato che la scelta del CT sarà fatta il prima possibile.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

devo andare via. L'album era Buona Domenica, pubblicato nel 1980, diverse tracce belle, e quest'oggi però abbiamo voluto farvi ascoltare questo pezzo contenuto nell'album, che non è stato, diciamo, tra i più suonati radiofonicamente parlando e tra i più fortunati, però ci sembrava bello farvelo riascoltare.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su Conad.it.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Col suono delle sirene.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
4: Sono Alex Britti e do un abbraccione a tutti gli amici di Radio Piemonte.

no, no, non le dimentichiamo assolutamente le canzoni di oggi, belle, che si faranno ricordare domani, e questa è davvero bella. Complimenti quindi al protagonista, complimenti all'autore di questo pezzo, una come te. Ci avete chiesto qualcosa di classico della musica italiana e a distanza di un po' di annetti andiamo a ritrovare i grandi New Trolls, quella carezza della sera.

in un pezzo, in un motivo italiano, anni 80 come negli anni 70, ma c'è stato un momento di grandi cover, nel senso pezzi internazionali molto famosi presi e in parte riarrangiati, ma comunque a livello di testo riprodotti in italiano. È il caso del prossimo motivo, brano famosissimo internazionale di Daryl Hall e John Oates dal titolo I Can Go For That. Questa è la versione di Ron del 1983 dal titolo Hai Capito No.

Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio del

Nella musica italiana degli anni 80-90-2000, vi ricordo, se avete un motivo da riportare alla radio, lorenzo@radiopianeta.it oppure Lorenzo Bartoli, Pianeta Italia Radio è la nostra pagina Facebook. Grazie a tutti e vi auguro la buona giornata. Chiudiamo sulle note di un motivo, ricordo ovviamente per i più giovani, perché gli altri lo sapranno tutti, però i più giovani che magari hanno voglia di sapere qualcosa in più di storia, ricordo che il motivo con cui concludiamo, originale di Lucio Battisti, ascoltiamo la versione di Vasco, della compagnia. Vi auguro una buona giornata, appuntamento con Pianeta Italia per domani alla stessa ora. Ciao.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì. Con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Ciao, sono Mario Venuti, un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, ciao.
5: Quando vieni a trovarmi tu, io non metto musica, basti tu.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Tensione altissima nei territori occupati in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. I Pasdaran hanno avvertito i civili di tenersi a 500 metri di distanza dalle basi americane. La guerra è ripresa per volontà di una parte dell'Iran. Speriamo che il conflitto non si allarghi, l'auspicio del ministro della difesa, Crosetto.
4: Noi non possiamo che osservare dall'esterno sperando che non si allarghi. D'altronde l'obiettivo dell'Iran è creare il caos maggiore possibile. Considerano quella la loro arma maggiore, quindi vedremo.
2: La cronaca: è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo di un 15enne che era scomparso nelle acque di un laghetto all'interno del parco delle Cave di Brescia. Il cadavere è stato individuato a circa 12 metri di profondità al termine delle ricerche avviate subito dopo l'allarme. Il ragazzo era di origini pakistane, nato e cresciuto a Brescia. Secondo una prima ricostruzione, era arrivato al laghetto insieme alla sorella maggiore per fare il bagno, nonostante l'accesso all'acqua sia vietato dal regolamento del parco. La ragazza è riuscita a tornare a riva mentre il fratello, che non sapeva nuotare, non è più riemerso.
3: Un ladro è stato ferito gravemente dal proprietario della casa che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca nel Catanese. Il 50enne ha visto il ladro incappucciato nella sua abitazione ed è intervenuto. Ne è scaturita una colluttazione e il proprietario di casa ha colpito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone e in arresto e piantonato.
2: Schiaffeggiati e strattonati, ma anche chiusi nel bagno al buio e costretti a camminare scalzi o a rimanere sotto il sole senza cappellino. Protagonisti dell'ennesima brutta storia, questa volta in arrivo dalla provincia di Ancona, sono alcuni bimbi tra i 3 e i 6 anni umiliati da quelle maestre che avrebbero dovuto proteggerli. Sono quindi scattati gli arresti domiciliari nei confronti di 2 educatrici di una scuola d'infanzia di un comune nell'entroterra anconetano. Entrambe sono accusate di maltrattamenti e abbandono di minori.
3: Economia: gli Stati Uniti impongono nuovi dazi variabili dal 10 al 12,5% a molti partner commerciali. Il provvedimento è stato determinato, secondo la Casa Bianca, dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Le nuove tariffe entrano in vigore oggi proprio allo scadere dei dazi temporanei del 10% e sono rivolti a circa 60 paesi.
2: Ora il calcio: il tecnico catalano Guardiola non sarà il CT della nazionale italiana. Secondo quanto apprende la DN Cronos, l'ex allenatore del Manchester City si è detto lusingato per la proposta avanzata dalla FIGC attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, ma ha deciso di declinare l'offerta dopo averci pensato seriamente per oltre una settimana. Per Guardiola hanno prevalso le scelte personali fatte con la famiglia e la volontà di prendersi un po' di tempo e staccare dopo aver lasciato la Premier League.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: tutto pronto per dare il via a una nuova puntata dello speciale Festival Bar. Vi aspetto tra pochissimo su Radio Piemonte Sound.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
4: La storia del Festival Bar, i successi di oggi con Mirko Bencivenni.
5: Tutte le hit delle estati passate con Mirko Bencivenni su Festival.

Denominazione di origine controllata e garantita, aggiungo io, per Liberatemi di Biagio Antonacci da Festival Bar 1992. Liberatemi è la canzone che dà il titolo al terzo disco di Biagio Antonacci ed è il primo grande successo della sua carriera. Con questa hit dal Festival Bar 1992, come vi dicevo poc'anzi, per l'appunto diamo lo start in modo ufficiale a una nuova puntata di Speciale Festival Bar. Ciao a tutti, benvenuti a bordo, io sono Mirko Bencivenni. Come sempre noi di puntata in puntata andiamo a rivivere, a riproporvi la storia della musica alla radio.

6, gli Zero Assoluto presentano Svegliarsi la mattina e anche sei parte di me. C'è da dire che il Festival Bar del 2006 è stracciato dagli ascolti della concorrenza dei mondiali, nonostante comunque i buoni ascolti dell'ultima serata. Nell'estate 2006 al Festival Bar partecipa anche Gnarls Barkley con Crazy.

riguarda tutta la musica, tutti i ricordi legati a quei periodi, a quell'estate, alla televisione, perché poi è stata una grande manifestazione televisiva, tanti ricordi che riaffiorano alla mente. Le vostre estati più belle in musica sono solo qui su Radio Piemonte Sound, ma anche tante new hit. Restate con noi. Facciamo mamma, mamma, finché non...

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.odontoit.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Radio Piemonte Sound.
5: New Hit. Tutte le ultime novità discografiche.

speciale Festival Bar, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Piccolo spazio dedicato alle news e subito dopo torniamo insieme. Restate con noi, Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Salandri. Nuova serie di attacchi delle forze americane contro l'Iran, che risponde colpendo con droni e missili obiettivi statunitensi nel Golfo. Intanto, dopo la minaccia di Trump dei risarcimenti alle navi colpite con i fondi iraniani congelati, Teheran avverte: sarebbe un precedente esplosivo. Tensioni anche nella Cisgiordania occupata. Facciamo il punto con Alessio Galea.
1: Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo, riferimento alla dichiarazione di Trump secondo cui a partire da subito tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti. Intanto torna altissima la tensione nel nord della Cisgiordania. Il premier israeliano Netanyahu ha promesso di agire con forza dopo l'uccisione di un israeliano nel villaggio di Gilad Farm, dove un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento e sparato contro un gruppo di israeliani, provocando un morto e 2 feriti. Nel successivo intervento dell'IDF, 4 palestinesi sono rimasti uccisi, altri 4 feriti.
0: Francia in fiamme, centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferré sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno, disposta all'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. A Sant'Orsola di Bologna è in corso l'autopsia sul corpo di Fakir, il 42enne morto domenica scorsa dopo un fermo di polizia. L'esame medico-legale affidato ad un pool di specialisti sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso. Intanto, secondo quanto emerso dai primi accertamenti eseguiti con una TAC, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue e le vie aeree completamente intasate. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito, ma è stato poi rintracciato poco distante dai carabinieri. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. A Roma, l'evento Tecnologia, Potere, Regole, la nuova partita della sovranità europea. L'Europa chiamata a nuove sfide sotto il punto di vista del digitale. Ce ne parla Nicola Compagnone.
2: Tecnologie digitali e ruolo dell'Unione Europea tra concorrenza e innovazione sono alcuni dei temi al centro dell'evento a Roma Tecnologia, Potere, Regole, la nuova partita della sovranità europea, organizzato da Open Gate Italia e ADN Kronos. Nuove sfide che chiamano l'Europa a rafforzare la propria autonomia strategica. Laura Rovizi, amministratore delegato di Open Gate Italia.
3: Regolamenti che la Commissione ha in soli 5 mesi elaborato per la costruzione di questa sovranità europea nel mondo del digitale. Il Digital Network Act, il CADA, il Cyber Security Act 2 nella sua versione e da ultimo il CHIPS Act.
2: L'obiettivo è quello di collegare le scelte regolatorie dell'Unione a una strategia industriale europea per reti ad alte prestazioni, servizi cloud, capacità di calcolo, intelligenza artificiale. Francesco Torselli, europarlamentare, Fratelli d'Italia.
4: L'Europa, la Commissione Europea, nella produzione di questi nuovi regolamenti nel mondo del digitale, delle comunicazioni, dell'intelligenza artificiale, pone come primo obiettivo quello della competitività e quella del rendere il mercato europeo attrattivo per chi vuole venire a investire.
0: Fine settimana da bollino rosso con 27 milioni di auto in viaggio sulle strade delle vacanze. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. A pesare sulle partenze la stangata carburanti, in 3 settimane denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Questo matrimonio non sa da fare. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietato escludere sorpassi all'ultima curva.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui su Radio Piemonte Sound.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Festival Bar e New Hit, le hit delle nostre estati e i successi di oggi.
1: E ora, amici, in arrivo per voi due successi dal Festival Bar del 2006. Tra qualche istante ci scateneremo sulle note di World of Dawn, Children of the Sky di Bob Sinclar, ma prima la musica d'autore di Vanu Fossati, Ho sognato una strada.

0: Io sono Mirko Bencivenni, questo è lo speciale Festival Bar. State ascoltando Radio Piemonte Sound. Abbiamo veramente tutti gli ingredienti per trasformare la vostra calda estate in una grande estate in musica. Ma ora è tempo di informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
1: Sono le 15.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. I primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir ormai giunta alle fasi finali. Cominciata questa mattina all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dietro disposizione della procura, confermerebbero quanto già emerso dall'attacco eseguita ieri sul corpo del 42enne, morto a Bologna dopo un fermo di polizia, ovvero che i polmoni erano pieni di sangue. Un elemento che farebbe ipotizzare che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico, anche se saranno gli accertamenti medico legali a stabilire con precisione le cause del decesso.
5: Hanno riportato ferite al polpaccio con significative perdite di sangue che li hanno costretti a far ricorso alle cure dei medici. Due bagnanti morsi in acqua nell'arco di 3 giorni in 2 distinti episodi verificatisi nelle acque del Cilento tra Pioppi e Palinuro. Non è stata ancora accertata la specie responsabile dei 2 episodi. Tra le ipotesi in campo c'è quella che richiama alcune specie tropicali ormai sempre più presenti anche nel Mediterraneo, come il pesce balestra e il barracuda, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per attribuire con certezza i morsi a un animale specifico.
4: Un frontale con un camion in Kenya ha costato la vita ad una turista italiana, Sydney Serpetri, fiorentina di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Fatale l'impatto con il mezzo proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano, mentre il marito e il figlio ricoverati in ospedale a Mombasa non sono in gravi condizioni. L'ambasciata d'Italia a Nairobi si è immediatamente attivata per prestare ogni assistenza e segue la vicenda.
5: Gli esteri, tensione altissima nei territori occupati in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. I Pashdaran hanno avvertito i civili di tenersi a 500 metri di distanza da basi americane. La guerra è ripresa per la volontà di una parte dell'Iran. Speriamo che il conflitto non si allarghi, l'auspicio del ministro della difesa Crosetto.
4: È scattato ufficialmente alle 21 di ieri lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione proclamato da Cub Trasporti SGB durerà fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia, sempre e comunque garantite le fasce di servizio.
5: Nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti, come affermato dal Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit. In 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15% in più e di 26 centesimi in autostrada. Stesso discorso, ma con numeri più contenuti, per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: dai jukebox degli anni 60 del Festival Bar alle hit dei nostri giorni. Insomma, i nostri pomeriggi sono assolutamente variegati, ricchi, pieni di bella musica. Siete su Radio Piemonte Sound. Io sono Mirko Bencivenni, torno tra poco dopo la pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
1: I ricordi e le emozioni dell'estate su Radio Piemonte Sound.

successo del 1988 di Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety, che l'artista ha presentato al Festival Bar del 1989 in Italia. Speciale Festival Bar, io sono sempre Mirko Bencivenni, al giradischi, al lettore CD, a ripercorrere anche nell'archivio musicale della radio quelle che sono le tracce più significative dalle varie compilation del Festival Bar, e non solo, perché le compilation, ricordiamo ancora una volta, sono stampate dal 1978. Il Festival Bar è partito molti anni prima, nel 1964. Andiamo ora al 2007, si giunge alla 44esima edizione, presentano Enrico Silvestrin, Giulio Golia ed Elisabetta Canalis. Vincitori in assoluto sono i Negramaro con Parlami d'Amore, l'airplay radiofonico va invece ad Irene Grandi con Bruci la città, il premio per il miglior album va invece a Biagio Antonacci.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: La musica più bella che c'è. Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Qualcuno si chiede: e se il Festival Bar lo facessero ancora? E se il Festival Bar non si fosse mai fermato? Beh amici, la canzone che stiamo per ascoltare sicuramente avrebbe partecipato al Festival Bar, perché è sicuramente uno degli indiscussi tormentoni del momento.

0: siccome tu non sai, allora tu sai cantare, sai suonare, però il russillo al selfie non lo sai fare.
1: Sono Mirko Bencivenni, ancora benvenuti su Radio Piemonte Sound. Ora le news, poi torneremo a fare girare i dischi dello speciale Festival Bar. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estati in musica.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Tensione alle stelle nel Medio Oriente, forte impatto sui mercati energetici in seguito agli attacchi compiuti dai ribelli Houthi nel Mar Rosso contro alcune petroliere saudite volte a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb in scia al blocco dello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato un attacco senza precedenti nei confronti dell'Iran e quella trascorsa è stata la 13ª notte di attacchi statunitensi contro la Repubblica Islamica. In risposta ai droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana, Erbil, nel Kurdistan iracheno. In precedenza i missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait. E si infiamma di nuovo la Cisgiordania dopo che un palestinese è riuscito a impossessarsi dell'arma di un militare dell'esercito israeliano, ha sparato e ucciso un soldato e ferito altri tre. Immediata e dura la repressione delle forze israeliane in tre attacchi causati 4 morti e 4 feriti tra i palestinesi. Il clima di forte incertezza e il timore di prolungate interruzioni nelle forniture hanno spinto il prezzo del petrolio oltre la soglia dei $100 al barile, con il Brent in forte rialzo, innescando ieri effetti negativi su tutte le principali borse internazionali. Piazza Affari ieri ha perso quasi il 3%, oggi la borsa di Milano è in recupero di oltre mezzo punto percentuale. È cominciata alle 11 di stamattina l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. I primi risultati confermerebbero quanto già emerso dall'attacca eseguita ieri, e cioè che i polmoni erano pieni di sangue. In attesa di scoprire con certezza le cause del decesso, si ipotizza a questo punto che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico. Si procede nell'ambito di omicidio colposo per i 2 poliziotti e i 4 operatori della Croce Rossa, non in qualità di indagati ma di persone iscritte nel registro per le annotazioni preliminari. Entro 90 giorni l'autopsia dovrà chiarire, secondo l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei 2 agenti, tutto quello che è ruotato attorno all'intervento dei poliziotti e sanitari e anche sulle condizioni di Fakir prima che tutto ciò accadesse. Schiaffi, pizzichi, minuti chiusi al buio in bagno per punizione sarebbero alcuni dei maltrattamenti che 2 educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto ai bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Le indagini, iniziate a giugno, si sono concluse con l'arresto delle 2 donne che ora si trovano ai domiciliari. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Queste le parole di Pep Guardiola dopo il rifiuto di diventare il CT della nazionale. Per la panchina azzurra rimane favorito Andrea Pirlo. Più remote le opzioni, Conte e Mancini. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
4: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Sport, è arrivata ieri l'approvazione della Camera alla legge di conversione del decreto in materia di sport, grandi eventi ed efficacia del documento d'identità. Il provvedimento stabilisce il quadro normativo per l'organizzazione degli Europei di calcio 2032 che l'Italia ospita insieme alla Turchia, dell'edizione 2027 dell'America's Cup, oltre a introdurre una disciplina ponte per ridurre i disagi dovuti al passaggio dalla carta d'identità cartacea a quella elettronica. Legalità e diritti, questa settimana è proseguita la discussione generale del disegno di legge sui detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Grazie a questa iniziativa viene introdotta la misura alternativa della detenzione domiciliare e vengono apportate alcune modifiche al processo di recupero in linea con il dettato costituzionale e le migliori pratiche a livello internazionale. Si è svolto mercoledì in aula il question time del governo, hanno partecipato il ministro per lo sport Andrea Bodi e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati il diritto allo sport per i giovani, la finanza locale e le spese militari. Sviluppo e coesione sociale, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ha organizzato un nuovo giro di audizioni. Si sono presentati a Palazzo San Macuto i rappresentanti di Poste Italiane e della Fondazione Goffredo e Maria Bellonci, che hanno riferito sulle materie di loro competenza. È andato in scena ieri presso la sala del refettorio di Palazzo San Macuto il convegno 80 anni di diritti, partecipazione e impresa femminile. All'iniziativa che celebra il ruolo delle donne nella storia repubblicana ha partecipato la vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere.
2: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
3: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
4: Volerei da te da me.
5: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.
0: La musica del passato, con speciale Festival Bar e i successi di oggi.
6: Faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.

In pieno stile disco music, Miguel Bosé con Anna dal Festival Bar 1978, una piacevolissima parentesi legata al decennio 70s. Io sono sempre Mirko Bencivenni, questo è lo speciale Festival Bar e si avvicina l'estate 2008 anche nei nostri ricordi, e da Mediaset già dalla primavera sostengono di voler tenere in vita un marchio così forte come quello del Festival Bar, e si ipotizzano 3 serate live per la prima volta. Si vedrà, restano i puntini di sospensione. Poi arriva l'estate e la manifestazione non vedrà mai la luce. Non mi voglio occupare di quella che è la storia di questa edizione, quantomeno delle vicende di cronaca. Una cosa è certa: il Festival Bar ha fatto ballare moltissime piazze italiane, è stato la colonna sonora dell'estate di diverse generazioni con i suoi tormentoni. Dall'estate 2008, dall'edizione che non ha mai visto la luce, Sara Barei, questa è Love Song. Buon riascolto.

vennero realizzate per l'ultima volta, come ogni anno precedente, i due storici dischi facenti parte della compilation del Festival Bar, uno rosso e uno blu. Sara Barei con Love Song era uno dei tanti brani incluso nella compilation blu, nella compilation rossa invece c'era Hercules.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo. Radio Piemonte Sound. Amica Radio.
3: Hit Parade Story New Hit su Radio Piemonte Sound. Andiamo ora al 2020 per raccontarvi che il 22esimo album più venduto di quell'anno fu Reale di J-Ax. Noi ascoltiamo Ostia Lido, super hit estratta da quel 33 giri.

0: mettiamo in pausa per qualche istante il nostro appuntamento per lasciare la linea ai colleghi dell'informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Araghchi un precedente esplosivo. Inoltre, secondo il Wall Street Journal, Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran. Il presidente dubita che i negoziati possano portare ad una pace duratura ed è sempre più convinto che l'unica lingua che l'Iran capisce è quella della forza militare.
3: Un frontale con un camion in Kenya è costato la vita a una turista italiana, Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni rese all'agenzia di stampa ANSA, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Il mezzo su cui viaggiava la famiglia si sarebbe scontrato frontalmente con un mezzo proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano, mentre il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. L'ambasciata italiana a Nairobi si è immediatamente attivata per prestare ogni assistenza e segue la vicenda.
4: Un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice a Roma. L'uomo stava effettuando un intervento di manutenzione sotto il mezzo quando i supporti che lo sorreggevano hanno ceduto, facendo cadere la spazzatrice sul suo corpo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. E un'altra vittima di incidente sul lavoro questa mattina. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in provincia di Nuoro.
3: A Daniele Rezza va data l'ultima opportunità istituzionale per tentare un suo effettivo recupero sociale, dato che è tuttora incapace di assumersi appieno e sino in fondo le proprie responsabilità. Lo scrive la Corte d'Assise d'Appello di Milano che, dopo aver confermato il 20 luglio la condanna a 27 anni per il 21enne che ha ucciso nel 2024 con una coltellata al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless da 14 euro, lo ha ammesso ora ad un percorso di giustizia riparativa, e ciò anche se la famiglia della vittima era contraria e ha manifestato una chiusura umanamente comprensibile.
4: La Commissione europea ha contestato in via preliminare a TikTok una violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che l'app di videosharing non garantisca un livello adeguato di sicurezza per gli account dei minori. Secondo Bruxelles, le impostazioni di TikTok continuano a esporli a rischi, tra cui contatti indesiderati, cyberbullismo o comportamenti predatori. Se le contestazioni saranno confermate, la Commissione potrà imporre una sanzione fino al 6% del fatturato annuo globale della società.
3: L'estate sulle strade entra nella sua fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend a bollino rosso. Il tutto complicato dallo sciopero dei treni che termina alle 21 di oggi e dall'aumento dei carburanti.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il nostro pomeriggio, come sempre, si colora di tanta musica dal passato e dal presente. Dal passato con le calde estati del Festival Bar, dal presente con la nostra selezione musicale che puntualmente non manca di fare tappa capolino nella calda estate 2018 con i successi più forti del momento. In ogni caso, piccola pausa per noi, restate lì, torniamo subito.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
0: La storia delle estati più belle in musica con Speciale Festival Bar.

protagonista il Festival Bar 1998 che si è svolto tra il 27 maggio e l'8 settembre di quell'anno, presentato da Fiorello e Alessia Marcuzzi, ha visto come vincitore Vasco. Noi però ascoltiamo due successi internazionali. Tra poco Eagle Eye Cherry, Save Tonight, subito però Boyzone con All That I Need.

Furia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon, l'altra faccia della luna e della musica, a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One, non puoi mancare. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: State ascoltando Speciale Festival Bar New Hit solo su Radio Piemonte Sound in compagnia di Mirko Bencivieni. Ora ci fermiamo per qualche istante per lasciare spazio alle news.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterna saudite per bloccare il passaggio di Bab el Mandeb, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto minacciando dure ritorsioni militari contro l'Iran, stretto alleato degli Houthi, e sempre il presidente USA promettendo la confisca dei fondi iraniani congelati per risarcire le imbarcazioni danneggiate. Nel frattempo si è conclusa la 13ª notte consecutiva di raid aerei americani sul suolo iraniano. La replica di Teheran non si è fatta attendere, presa di mira una struttura militare USA a Erbil nel Kurdistan iracheno. Secondo i Pasdaran ci sarebbero morti e feriti tra gli americani. Tensioni sulle rotte del petrolio che pesano sulle piazze finanziarie. Il valore del petrolio si attesta sopra la soglia dei $100 al barile. Dopo i forti ribassi registrati ieri dalle borse internazionali, con Piazza Affari che aveva ceduto il 3%, la borsa di Milano mostra oggi un timido tentativo di recupero con più 0,5%. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri 3 militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con 3 distinte operazioni sul campo che hanno causato 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. E nuovi motivi di tensione sui mercati innescati dall'avvio oggi di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Le nuove tariffe doganali, comprese tra il 10 e il 12,5%, riguardano 60 stati, tra cui l'Unione Europea, la Cina e l'India. La misura è di pari entità alle tariffe temporanee globali scadute nelle scorse ore. Pechino fa sapere che le guerre commerciali e tarifarie non sono nell'interesse di nessuna parte e non servono a nessuno. Più cauta la posizione della Commissione Europea, la quale ha evidenziato come le nuove aliquote restino per ora in linea con i tetti tarifari stabiliti dagli accordi bilaterali siglati in precedenza. Stamattina alle 11 l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna a seguito di un intervento della polizia, evidenziata la presenza di sangue nei polmoni. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i 2 agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo che per un veicolo in panne il traforo del Monte Bianco risulta attualmente chiuso in entrambe le direzioni. Ne conseguono code in entrambi i sensi di marcia. Attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti sulle aree di Passì e Aosta. Sulla A5 Torino-Aosta per un incidente. Invitiamo alla prudenza tra Volpiano e Torino verso quest'ultima. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioisogni.it.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Ciao, sono il radio. Non sono l'osso del tuo gomito. Non alzarlo. Soprattutto se stai guidando. Alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono il radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio.
6: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Su Radio Piemonte Sound, lo speciale Festival Bar. Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Mettiamo in pausa per qualche istante il nostro appuntamento per lasciare la linea ai colleghi dell'informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Araghchi un precedente esplosivo. Inoltre, secondo il Wall Street Journal, Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran. Il presidente dubita che i negoziati possano portare ad una pace duratura ed è sempre più convinto che l'unica lingua che l'Iran capisce è quella della forza militare.
5: E si infiamma anche la situazione in Cisgiordania dopo una sparatoria in cui sono morti 4 palestinesi e un israeliano nella zona circostante l'avamposto di coloni di Avat Gilad. Secondo quanto riportato da fonti militari citate da Hertz, un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento, dando il via allo scontro a fuoco. Il maggiore Yuval Ezra, delle forze di difesa israeliane, è morto. Come rappresaglia, le forze israeliane hanno fatto irruzione nell'ospedale di Nablus e arrestato diversi palestinesi.
6: La cronaca: emergono nuovi dettagli sulla morte di Luigi Luca Esposito, il giornalista dato alle fiamme, ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel comune di Eboli, Salerno, nella mattinata di domenica scorsa. Asfissia meccanica violenta sarebbe questa la causa della morte, secondo quanto stabilito dall'autopsia, ma è stato disposto un supplemento di accertamenti. Non è chiaro, per esempio, se il corpo sia stato bruciato quando era ancora vivo oppure dopo la morte.
5: Ed emergono ulteriori dettagli anche sulle condizioni psichiatriche di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il 19 luglio a Pilastro, Bologna, dopo essere stato immobilizzato da 2 poliziotti sotto gli occhi di 4 volontari della Croce Rossa. Fakir aveva effettuato un primo accesso al pronto soccorso all'ospedale maggiore di Bologna il 20 giugno per un problema di tipo psichiatrico, per poi essere inviato a un centro di salute mentale dove gli fu fatta una prima diagnosi e confermata una terapia. I sanitari avevano fissato un successivo appuntamento per i primi giorni di agosto per proseguire con la terapia.
6: Un'italiana, Sydney Serpetri, fiorentina, 52 anni, è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con la famiglia, il marito e il figlio, su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto, in seguito ad una frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio della donna, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi.
5: Nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti, come affermato dal Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit. In 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15% in più, e di 26 centesimi in autostrada. Stesso discorso, ma con numeri più contenuti, per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Gente, speciale Festival Bar con Mirko Bencivenni, ora lontanissimo 1970, un Festival Bar tutto particolare che vede diverse serie in gara. La serie rosa è quella dedicata ai big, la serie verde è quella dei giovani, c'è la serie gialla dedicata ai complessi, quelli che oggi vengono chiamati gruppi o band, e poi c'era persino la serie oro dedicata alla musica classica. Nella serie gialla, quella dedicata ai complessi, spiccavano loro i Dick Dick con L'Isola di Wight, e questo è il brano che ci porta ai saluti. Ci lasciamo sulle note di Celeste Nostalgia dal Festival Bar 1982 con Le Note e la musica di Riccardo Cocciante. Fate i bravi se potete, ancora buona estate da Mirko Bencivenni, è tutto, alla prossima puntata. Ciao!

0: Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli deve ancora decollare. Servirà prima sfoltire la rosa, poi ci saranno gli acquisti. Il direttore sportivo Manna intanto ha fatto il punto della situazione su De Bruyne e Lukaku.
1: De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzione. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli, il mister non ci ha parlato come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal. Ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione. Kevin non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund e quindi bisogna cercare di far collimare le cose.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
3: Saluti a tutti, da Riccardo Patrese, ciao.
4: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per un veicolo in panne il tunnel risulta attualmente chiuso in entrambe le direzioni. Sono presenti code con attese di circa 2 ore al pedaggio italiano e 1 ora al pedaggio francese. Attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti sulle aree di Passì e Aosta con attese previste di circa 1 ora. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Le custodie cautelari che interpretano un pezzo di Ligabue, Ho messo via.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: E anche oggi siamo giunti all'appuntamento con Che cosa succede in città. Martedì 21 luglio all'ATL del Cunese, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'evento Libri a Castello, si è parlato anche dell'Hummingfields Festival, che si terrà sabato 5 settembre sempre a Racconigi e trasformerà la località piemontese nella capitale della musica elettronica, con appuntamenti imperdibili per tutti gli amanti del genere techno e non solo, grazie ad interessanti contaminazioni con la danza e la cultura. Insomma, un'esperienza di totale immersione nella musica e nella condivisione, studiata per offrire divertimento totale in sicurezza e comodità. Sentiremo tra poco le parole di Fabio Castaldo, organizzatore dell'Hummingfields Festival, che ci parlerà appunto proprio di questo evento sabato 5 settembre a Racconigi.

0: Ai nostri microfoni Fabio Gastaldo, organizzatore dell'Hummingfield Festival.
1: Allora, in presente sono Fabio Gastaldo, faccio parte dell'associazione culturale Canapile Festeggiamenti, una frazione di Racconigi. Quest'anno creeremo per la seconda edizione un evento che si chiama Hummingfield Festival, dove ci saranno più di 60 DJ su 4 palchi diversi a presentare quello che è il loro set, la loro musica. Abbiamo gente proveniente praticamente da tutta Italia, già dalla prima edizione. Quest'anno ovviamente cercheremo di portare, e verranno, gente anche dall'estero, quindi è una grandissima valorizzazione per il territorio. È un evento che porterà un grandissimo vantaggio per il territorio e non, perché collaboreremo con aziende del territorio. Vogliamo puntare molto appunto alle aziende del territorio, perché vogliamo inglobare il più possibile appunto queste realtà da valorizzare. È un evento che si terrà il 5 settembre appunto a Racconigi, in una frazione, e cerchiamo di attirare all'interno dei partner anche molto conosciuti come Red Bull e come tantissimi altri che ci danno una mano, e non a caso non in secondo piano proprio Racconigi. Abbiamo avuto il patrocinio della Regione Piemonte, siamo stati anche accettati come consiglio regionale, e altri cariche, altre cose arriveranno man mano strada facendo. Faremo anche una piccola raccolta fondi per il nuovo ospedale Saluzio Savigliano e Fossano, al quale noi puntiamo fortemente. All'interno avremo anche delle associazioni di categoria per promuovere dei temi molto fondamentali anche in discorso goliardico, ovvero quello che è un festival musicale. Non è tanto visto, ma noi vogliamo puntare appunto a rendere partecipe queste associazioni all'interno di queste attività che normalmente non vengono viste.
2: Cosa succede in città?

tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio e dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

ovunque ti portino le tue vacanze. La radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dopo l'approvazione della DDL sulla imputabilità dei minorenni, i penalisti sollevano dubbi di costituzionalità. Si tratta di una modifica che incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile. Il testo del disegno di legge aggiunge un ulteriore tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, iniziata con il decreto Caivano. In questo quadro, la cosiddetta stretta anti-Maranza, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale, si legge nella nota dell'Unione Camere Penali.
2: Emergono nuovi dettagli sulla morte di Luigi Luca Esposito, il giornalista dato alle fiamme, ritrovato cadavere in un terreno agricolo del comune di Eboli, Salerno, nella mattinata di domenica scorsa, ossia il 19 luglio. Asfissia meccanica violenta sarebbe questa la causa della morte, secondo quanto stabilito dall'autopsia. Non è chiaro, per esempio, se il corpo sia stato bruciato quando era ancora vivo oppure dopo la morte.
3: Un'italiana, Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni, è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta Malindi. La turista viaggiava con la famiglia, il marito e il figlio, su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto, in seguito ad una frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi.
2: Medio Oriente, l'Iraq ha smentito la notizia pubblicata dal New York Times, secondo cui starebbe mediando per raggiungere un cessate il fuoco tra Washington e Teheran. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio. Borse giù.
3: Conflitto russo-ucraino, sale a 10 morti e circa un centinaio di feriti. Il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un campo di addestramento nella regione di Kiev. Lo afferma il procuratore generale Kravchenko su Telegram, ripreso dai media ucraini.
2: Ciclismo Tour de France alla Grand Boucle, è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, tappa corta di 128 km che ha visto trionfare un Tadej Pogacar in versione deluxe, capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana, battuto il record di Pantani che resisteva dal 1995, problemi fisici e ritiro per Affini.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Che fermerà la musica.
2: Ogni grande canzone ha una storia da raccontare. Su Radio Piemonte Sound abbiamo deciso di celebrare gli anniversari più importanti della musica suonando le canzoni che compiono gli anni tondi.

0: Clinton has legs over Georgia.
1: Doesn't that make me...
0: A llama. You did it, Lebedev. Cream, you know.
1: Yes, I know.
0: Manchester?
1: No, Emlish. Emlish.
0: Alexandria?
1: Virginia.
2: Siamo nell'autunno del 1966, Dancing in the Street, reinterpretata dai The Mamas and the Papas. Tutti conosciamo la versione originale graffiante di Martha and the Vandellas, diventata un vero e proprio inno dei diritti civili. Ma quando la band The Mamas and the Papas decidono di registrarla per il loro secondo album, scelgono di ribaltarla totalmente. La vera colonna portante di questa cover è la voce straordinaria di Mama Casselio, e lei a cantare la traccia principale con un'energia pazzesca, mentre gli altri tre membri le tessono intorno quelle armonie paradisiache che li hanno resi unici al mondo. Ma il tocco memorabile, che fa sorridere ancora oggi, è nascosto nel finale del brano. Durante la sfumatura, Cass Elliot e Danny Doherty iniziarono a improvvisare al microfono una specie di bizzarro dialogo parlato, continuando a elencare le città dove la gente balla per strada, e tra le metropoli enormi come New York, Chicago e Los Angeles, Danny ci infila a tradimento Halifax, Nova Scozia, che non è proprio una capitale della musica mondiale, ma era semplicemente la sua città natale in Canada. Ai produttori piacque così tanto quel momento intimo e divertente che decisero di lasciarlo nel mix finale.
3: Tanti decenni in un solo viaggio. Le canzoni che quest'anno compiono

Nel 1986 David Bowie ha regalato al mondo una delle sue ballate romantiche più intense, struggenti ed eleganti in assoluto, Absolute Beginners. La storia di questo brano è legata a doppio filo al cinema. Venne scritta come tema principale dell'omonimo film musical Absolute Beginners.

in cui lo stesso Bowie recita una parte. Se andiamo a riguardare nella storia del cinema, quel film purtroppo fu un flop colossale al botteghino, uno dei disastri più noti della cinematografia inglese dell'epoca. Ma la canzone di David Bowie fu un trionfo assoluto, quasi a dimostrare che il genio di David poteva brillare e salvare qualunque cosa, persino un passo falso cinematografico. Arrivò dritta al numero 2 delle classifiche britanniche. Il videoclip del brano è un omaggio in bianco e nero ai vecchi film noir degli anni 50. David Bowie indossa un impermeabile, fuma una sigaretta e cammina in una Londra nebbiosa e poetica. A un certo punto del video fa un bizzarro balletto con una zebra vera. Ma la cosa bella è che quel video venne girato dallo stesso regista del film ed è considerato ancora oggi uno dei video musicali più belli e stilosi di tutti gli anni 80. Absolute Beginners parla di due ragazzi che si amano e che, anche se non sanno nulla del mondo e sono assoluti principianti della vita, sanno che finché saranno insieme, niente.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del

0: Dalle canzoni che compiono gli anni tondi passiamo alle notizie dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Proseguono le indagini della Procura di Bologna per l'omicidio colposo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto dopo un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. I primi riscontri dell'autopsia, avviata stamane alle 11, confermano il quadro già emerso dall'attacco, ovvero la presenza di sangue che ha invaso i polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Gli accertamenti medico-legali, compresi gli esami istologici e tossicologici, dovranno chiarire entro 90 giorni se il decesso sia stato causato dalle manovre di contenimento o da concause preesistenti. Un'altra morte che presenta molti misteri, l'omicidio di Luigi Esposito. Emergono nuovi dettagli sulla morte del giornalista dato alle fiamme, ritrovato in un terreno ad Eboli in provincia di Salerno lo scorso 19 luglio. Secondo quanto stabilito dall'autopsia, a causarne la morte sarebbe stata una asfissia meccanica violenta. Resta ancora da capire se il corpo sia stato bruciato prima o dopo il decesso. Per questo è stato disposto un supplemento di accertamento. Tensione alle stelle in Medio Oriente, ancora una notte di attacchi americani contro l'Iran che risponde colpendo alcuni interessi statunitensi nell'area del Golfo, colpita anche una base a Erbil in Iraq, e i Pasdaran parlano di morti e feriti americani. Secondo quanto trapela da fonti diplomatiche vicino alla Casa Bianca, martedì 28 luglio potrebbe rivelarsi una giornata decisiva per gli equilibri internazionali. Si svolgeranno i funerali di Lindsey Graham, il senatore repubblicano scomparso l'11 luglio. Per le esequie a Washington verranno sia il premier israeliano Netanyahu sia il presidente ucraino Zelensky. Con entrambi avrà un incontro il presidente statunitense Trump. Le stesse fonti parlano di una possibile proposta da avanzare a Mosca per una tregua in Ucraina. Intanto oggi però massiccio bombardamento russo su Kiev, 6 morti e decine di feriti in un quartiere centrale della città. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una 15ina di feriti. In Italia ancora 2 tragedie sul lavoro. A Nuoro un operaio di 18 anni è morto questa mattina in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel territorio di Oniferi. Resta da chiarire la dinamica, ma dalle prime informazioni il ragazzo sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, nel quartiere della Romanina, un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. L'uomo stava effettuando durante il turno di notte un intervento di manutenzione sotto il mezzo. E ora il nostro spazio è dedicato al welfare.
3: INPS, insieme sempre.
4: Sono 892.108 le pensioni con decorrenza nel 2025 e 417.061 quelle con decorrenza nel primo semestre 2026. I dati sono contenuti nell'ultimo osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento pubblicato dall'INPS. Con una precisazione, i dati relativi a 2025 e 2026 non sono tra loro confrontabili, in quanto quelli riferiti al 2026 sono ancora suscettibili di variazioni. Per quanto riguarda le singole categorie, le pensioni con decorrenza 2025 sono state 283.720 pensioni di vecchiaia, 213.882 pensioni anticipate, 62.227 pensioni di invalidità e 233.169 pensioni ai superstiti. Nel primo semestre 2026 sono state 132.039 di vecchiaia, 100.356 anticipate, 24.307 invalidità e 106.927 superstiti. La maggior parte delle nuove pensioni, sia nel 2025 che nel 2026, riguarda lavoratori dipendenti del settore privato. Gli assegni sociali sono stati 99.110 nel 2025 e 53.432 nei primi 6 mesi di quest'anno. L'INPS comunica che dal 27 luglio al 31 agosto verranno sospese la notifica degli atti e le verifiche della regolarità contributiva tramite il sistema della dichiarazione preventiva di agevolazione o DPA. Dal 1 al 31 agosto sarà sospesa anche la notifica dei verbali ispettivi degli atti di recupero. Tutte le informazioni nel messaggio 2371 del 15 luglio pubblicato su www.inps.it. L'INPS ricorda i soggetti che erogano trattamenti pensionistici dagli enti previdenziali alle casse professionali fino alle amministrazioni pubbliche che sono tenuti ad aggiornare il casellario centrale delle pensioni, la banca dati nazionale che raccoglie e aggiorna le informazioni relative a trattamenti pensionistici, assistenziali e ad altre prestazioni previste dalla normativa. In questo modo l'INPS può gestire adempimenti fiscali e previdenziali e verificare i requisiti necessari per numerose prestazioni collegate al reddito. Maggiori informazioni nel messaggio 2354 del 14 luglio 2026, anch'esso pubblicato sul sito www.imps.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Sempre sulla tangenziale di Torino si rallenta per un incidente tra Corso Alamano e Bruere verso Aosta. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso con attese di circa 2 ore in entrambi i sensi di marcia. Questo breve appuntamento termina qui, noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

capolavoro strumentale del maestro Barry White e della sua mitica Love Unlimited Orchestra, My Sweet Summer Suite. Siamo nel 1976 e questa canzone esplode in tutte le discoteche di tutto il mondo. C'è un dettaglio che però fa impazzire i critici musicali. Questo brano è storicamente considerato il manifesto assoluto del cosiddetto Los Angeles Style della disco music. Che cosa significa? A differenza della disco di New York, più elettronica e background, o di quella di Monaco, più rigida e robotica, lo stile di Los Angeles creato da Barry White era pura opulenza. Archi maestosi stratificati all'infinito, fiati caldi e un groove di basso super vellutato. Un suono lussuoso che potremmo definire da ricchi, stampato su vinile. E il pubblico della discoteca lo capì al volo. Il brano volò dritto al numero uno delle classifiche dance di Billboard per 3 settimane di fila.

0: solo viaggio.
1: Le canzoni che celebrano 30 anni di storia.
2: C'è stato un momento a metà degli anni 90 in cui i club e le radio europee sono stati travolti da una voce pazzesca, quella di Dana Dawson e della sua gemma nascosta del 1996, How I Wanna Be Loved. Dana era un vero talento cristallino, nata a New York, cresciuta a pane e musical dei Broadway, ma esplosa incredibilmente prima in Francia e poi nel Regno Unito. Questa canzone, estratta dal suo secondo fortunatissimo album Black Butterfly, è un perfetto esempio di quel sound che univa il pop d'oltreoceano alle vibrazioni Eurodance che andavano fortissimo in quel periodo. La chicca che sta dietro questo pezzo è che è stato coscritto da Billy Mann, un autore immenso che dopo poco avrebbe firmato hit mondiali per giganti come Pink e i Backstreet Boys. Ma far decollare davvero How I Wanna Be Loved è stata la pioggia di remix nati subito dopo la sua nascita. Le versioni da discoteca che l'hanno trasformata da una ballata super soulful in un riempipista pazzesco nei club di Londra e di tutta l'Europa. Purtroppo Dana ci ha lasciato troppo presto, a soli 36 anni, ma la sua energia e quella voce calda rimangono stampate per sempre in queste tracce.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
4: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
5: Sono le 19 e 5 minuti.
6: News dall'Italia e dal mondo.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Medio Oriente in primo piano, l'Iraq ha smentito la notizia pubblicata dalla New York Times secondo cui starebbe mediando per raggiungere un cessate il fuoco tra Washington e Teheran. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab, anche se un portavoce degli Houthi ha dichiarato che i ribelli non stanno bloccando il traffico attraverso lo stretto. Difese aeree attive intanto in Kuwait per contrastare attacchi condotti da droni nemici. L'ambasciata americana in Israele ha invece postato sui propri canali un nuovo avviso di sicurezza allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo.
7: La cronaca: una 52enne italiana fiorentina, Sydney Serpetri, è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta Malindi. La turista viaggiava con la famiglia, il marito e il figlio, su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto in seguito ad un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio ricoverati in ospedale a Mombasa invece non sono gravi.
8: La corte d'assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate, Varese, dove la coppia, ormai separata di fatto, viveva in appartamenti distinti.
7: Dopo l'approvazione del DDL sull'imputabilità dei minorenni, i penalisti sollevano dubbi su costituzionalità. Si tratta di una modifica che incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile. Il testo del disegno di legge aggiunge un ulteriore tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, iniziata con il decreto Caivano. In questo quadro, la cosiddetta stretta antimaranza, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale, si legge nella nota dell'Unione Camere Penali.
8: Violenti incendi, alimentati da vento, caldo estremo e siccità, stanno colpendo diverse aree del sud Europa, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Francia e Spagna, che hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha definito drammatica la situazione causata dagli incendi boschivi nel paese.
7: Ciclismo Tour de France: alla Gran Boucle è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, tappa corta di 128 chilometri che ha visto trionfare un Tadej Pogacar in versione deluxe, capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla, battuto il record di Pantani che resisteva dal 1995. Per la Formula 1, una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce dell'FP1. Charles archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen.
8: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
6: Prossime news tra mezz'ora.
9: Un saluto dai VIP.
2: Un saluto particolare a Radio Piemonte Sound da Paolo Cremona, Silvano il Babbo di Milano.

0: ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
4: Investi in radio. La radio rende.
3: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
6: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Massimo Ranieri e l'indimenticato Gino Paoli in Che cosa c'è?

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Ciao, sono Giancarlo Giannini. Volevo mandare un grosso saluto, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. A presto, ciao.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Radio Piemonte Sound.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico con la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive ai fini elettorali. La segretaria Dem, Elish Line, chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
3: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
2: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
3: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche, per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
2: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
3: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme e permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Pianezza verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code per traffico intenso tra Borgone e Susa Est verso Bardonecchia. Infine, sempre per traffico intenso, troviamo code al traforo del Monte Bianco, con attese di circa 2 ore e mezza in direzione del territorio italiano e di 2 ore in direzione Francia. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Radio Piemonte Sound, evviva evviva, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
0: Da Amadeus.

0: Voice Radio Piemonte Sound, sono Francesco Bacini, non girate la manopola, rimanete qua, ciao.
1: Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu.

0: Sono le 20:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano la situazione in Medio Oriente. Secondo indiscrezioni, il presidente Donald Trump sarebbe pronto a inasprire ulteriormente la risposta americana dopo i nuovi attacchi iraniani nel Golfo. Cresce intanto il timore di un coinvolgimento degli Houthi e di possibili ripercussioni sul traffico marittimo nel Golfo Persico e nel Mar Rosso. Sui mercati il petrolio continua a salire, con il Brent che si mantiene sopra i $100 al barile. La politica, via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. La riforma introduce una presunzione di capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, senza abbassare l'età dell'imputabilità né aumentare le pene. Per il governo si tratta di uno strumento per contrastare la criminalità minorile, mentre opposizioni, penalisti e associazioni criticano il provvedimento, ritenendolo troppo repressivo e lesivo dei principi della giustizia minorile. La cronaca, ergastolo per Vincenzo Gerardi, il 58enne riconosciuto colpevole dell'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate nell'aprile del 2025 a Samarate, nel Varesotto. La corte d'assise di Busto Arsizio ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione degli atti persecutori. Ai familiari della vittima è stata assegnata una provvisionale di 880.000 euro. Per l'accusa il delitto è maturato dopo la decisione della donna di separarsi dal marito. La viabilità, scatta il primo grande esodo estivo. In questo fine settimana di fine luglio sono attesi sulle strade italiane circa 27 milioni di veicoli con traffico intenso e bollino rosso, soprattutto nella mattinata di domani e nel pomeriggio di domenica. A complicare gli spostamenti anche lo sciopero dei treni in programma fino alle 21 di oggi e il rialzo dei prezzi dei carburanti. E infine lo sport calcio. Andrea Pirlo si prepara a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la FIGC avrebbe raggiunto un accordo con l'ex allenatore della Juventus per un contratto fino al 2030. Pirlo dovrà prima liberarsi dallo United di Dubai, poi arriverà l'annuncio ufficiale. La scelta apre il nuovo corso azzurro guidato dal direttore tecnico Paolo Maldini dopo la terza esclusione consecutiva dell'Italia dai mondiali. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
4: Radio Piemonte Sound, senti come pompa. Sound, dagli, dacci dentro con Sound, dacci dentro per Sunday Mende. Da Max Giusti, chiaramente.
5: Ciao Radio Piemonte Sound, sono Ligabue, buon ascolto.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: L'hanno cantata gli Eagles e si intitolava Desperado. In italiano è diventata Ho Sperato e lui è Fausto Leali.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi.
3: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'Interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
1: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Elly Schlein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bolino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Sul calendario è la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade, e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi in oltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti, spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani, tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
1: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
4: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
1: Ed è tutto, buona serata.
5: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Pianezza verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code per traffico intenso tra Borgone e Susa Est verso Bardonecchia. Infine, sempre per traffico intenso, troviamo code al traforo del Monte Bianco, con attese di circa 2 ore e mezza in direzione del territorio italiano e di 2 ore in direzione Francia. Con questo è tutto, le news di viabilità tornano più tardi. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Trattoria e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Radio Piemonte Sound.

0: due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Si allarga il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, facendo salire il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato nuove pesanti azioni militari contro Iran e Houthi, mentre Teheran ha promesso ritorsioni contro gli Stati Uniti. Intanto proseguono i raid in Iran e cresce la tensione anche in Cisgiordania, dove nuovi scontri hanno provocato vittime da entrambe le parti. E il governo valuta nuove misure contro il caro carburanti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per esaminare possibili interventi, compresa l'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Intanto continuano a salire i prezzi alla pompa, la benzina sfiora i 2 euro al litro e il gasolio supera i 2 euro e 10 centesimi sulla rete ordinaria. La cronaca: emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati 2 agenti di polizia e 4 soccorritori della Croce Rossa. Voltiamo pagina: saranno oltre 36 milioni gli italiani che trascorreranno le vacanze estive fuori casa, con quasi 9 su 10 che sceglieranno una meta nel nostro paese. In questo fine settimana è atteso il primo grande esodo, con oltre 27 milioni di veicoli sulle strade e traffico da bollino rosso. Secondo Federalberghi, il giro d'affari dell'estate raggiungerà i 43 miliardi di euro, mentre ANAS ha sospeso oltre l'80% dei cantieri per agevolare gli spostamenti. Lo sport: calcio, sfuma la pista Pep Guardiola per la panchina della nazionale. Il tecnico spagnolo ha declinato la proposta avanzata dal direttore tecnico Paolo Maldini. La federazione è ora al lavoro per individuare il nuovo commissario tecnico. Andrea Pirlo è il principale favorito, mentre il presidente della FIGC Giovanni Malagò continua a sostenere un possibile ritorno di Roberto Mancini. La scelta definitiva è attesa nei prossimi giorni. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
3: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound. Sono Umberto Smaila e buon ascolto. Ciao.
4: A Radio Piemonte Sound, un grande bacio.

0: Notturne.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Insieme a te non ci sto più è una canzone bellissima portata al successo da Caterina Caselli. Questa è la versione di Malika Ayane.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
5: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
6: La radio, motore di crescita.
7: Radio Piemonte Sound Amica Radio ti aspetta. Contattaci allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
8: Radio Piemonte Sound, la tua estate.

0: offerto dai VIP.
1: Un saluto da Pancio e Densuccio.
2: Una rima. Radio Piemonte Santa.
3: E come Piemonte dici? Sound, non Piemonte Santa.
2: Ah, quello è diverso. Sound. Radio Piemonte Sound.
3: Dove ti giri, ti giri.
2: Giochiamo nei campetti playground.
3: Dove ti giri, ci sarà un prossimo round.
1: Le cover italiane più belle di sempre. Francesco De Gregori, Giuliano San Giorgi e Ligabue insieme cantano Rimmel.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amico.

0: la musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: Sono le 22.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Continua l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia oltre 110.000 persone sono state evacuate, mentre le fiamme hanno già distrutto circa 14.000 ettari di pineta tra la Gironda e Cap Ferret. Critica anche la situazione in Spagna, dove migliaia di persone hanno lasciato le proprie abitazioni a causa dei roghi che minacciano l'area di Madrid. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per sostenere le operazioni di spegnimento. E restiamo all'estero, perché prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Per la 13ª notte consecutiva Washington ha condotto raid contro obiettivi iraniani, mentre Teheran avrebbe respinto una proposta di cessate il fuoco. Intanto gli Houthi hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, facendo salire il prezzo del petrolio oltre i $100 al barile. Donald Trump minaccia nuove azioni militari contro Iran e Houthi, mentre cresce la tensione anche in Cisgiordania, dove proseguono gli scontri tra israeliani e palestinesi. Ed ora la politica, perché prosegue il confronto sulla riforma dell'imputabilità dei minori approvata dal Consiglio dei Ministri. Il disegno di legge introduce la presunzione di capacità di intendere e di volere per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo prova contraria. La Premier Meloni chiarisce: anche i minorenni rispondono delle loro azioni.
4: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo.
3: Opposizioni, associazioni e operatori della giustizia minorile parlano di una riforma eccessivamente repressiva. Il testo passa ora all'esame del Parlamento. La cronaca: un uomo è stato condannato a 8 anni di reclusione, mentre un secondo imputato è stato assolto per il tragico incidente avvenuto nel dicembre scorso sull'autostrada Asti-Cuneo, in cui perse la vita la 20enne Matilde Baldi. Secondo i giudici, l'auto del condannato viaggiava a oltre 200 km orari quando ha travolto la Fiat 500 della giovane e della madre. Esclusa invece l'ipotesi della gara di velocità tra le due Porsche. E infine lo sport calcio: Andrea Pirlo è pronto a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la FIGC avrebbe raggiunto un accordo quadriennale con l'ex campione del mondo, che guiderà gli azzurri fino al 2030. L'obiettivo è riportare l'Italia ai mondiali dopo 3 edizioni consecutive mancate. L'annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.
6: Un saluto dai protagonisti della televisione e del cinema.
7: Figlia, te lo devo dire, te lo sto dicendo, lo sai con chi stiamo parlando?
8: Con Radio Piemonte Sound.
7: Oh, bella cumpa.
8: Stai male!

0: cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Tiziano Ferro canta con Massimo Ranieri Perdere l'amore, un omaggio al Sanremo dell'86 vinto appunto da Massimo Ranieri, ma qui siamo nel Sanremo 2020 nella serata delle cover.
1: E adesso

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.ilvento.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Un saluto alla Radio Piemonte Sound e mi raccomando, ascoltate buona musica alla radio. Da Dario Salvatori.
11: Alza il volume della tua radio. Radio Piemonte Sound diventa Dance Music Collection.
12: Music Collection, tutta la dance anni 70, 80, 90, 2000.
13: Dance Music Collection. Dance Music Collection.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti insieme.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Lucio Dalla con Ornella Vanoni in Senza Fine.

le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Alberto Urso e Ornella Vanoni, nelle serate dei duetti di Sanremo, con la voce del silenzio.

0: Sono le 23:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Emergenza incendi tra Spagna e Francia. Nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Capferré, dove le fiamme avanzano rapidamente. Più di 140.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni nel sud-ovest del paese e centinaia sono state evacuate via mare. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e soccorso. Restiamo all'estero, la situazione tra Russia e Ucraina. Mosca ha annunciato nuovi attacchi contro porte e infrastrutture militari ucraine, mentre Kiev rivendica raid su obiettivi strategici e petroliferi in territorio russo. A Zaporizhzhia un bombardamento ha provocato almeno 25 feriti, tra cui 6 bambini. Sul piano diplomatico sono attesi nuovi colloqui tra il presidente Volodymyr Zelensky e Donald Trump, mentre l'Occidente valuta ulteriori sanzioni contro la Russia. Veniamo in Italia con la politica. La riforma dell'imputabilità dei minori approvata dal Consiglio dei Ministri, il disegno di legge introduce la presunzione di capacità di intendere e di volere per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, salvo prova contraria. Il vice premier Matteo Salvini difende la misura definendola una risposta alla criminalità giovanile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiarisce: anche i minorenni rispondono delle loro azioni. Opposizioni, associazioni e operatori della giustizia minorile parlano di una riforma eccessivamente repressiva. Il testo ora passa all'esame del Parlamento. Ed emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati 2 agenti di polizia e 4 soccorritori della Croce Rossa. Infine il calcio. Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la FIGC avrebbe raggiunto con l'ex campione del mondo un accordo quadriennale fino al 2030. La missione è rilanciare gli azzurri e riportarli alla fase finale dei mondiali dopo 3 esclusioni consecutive. Restano da definire gli ultimi dettagli prima dell'annuncio ufficiale atteso nei prossimi giorni. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Ciao. Un saluto dai VIP.
3: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un abbraccio da Andrea Bocelli.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Loredana Bertè con Venerus cantava nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2024, Ragazzo mio.

La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio. Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella. Luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra. Su nuovi giorni, ascoltami, ora so piangere. So che ho bisogno di te, non ho mai saputo fingere. Ti sento vicino, il respiro non mente. In tanto dolore, niente di sbagliato. Niente, niente. Elisa, luce.

successi della musica che raccontano di emozioni e ricordi. Per 5 lunghi anni ho pensato tu fossi il mio uomo, ma ho scoperto che sono solo un anello della tua catena. Mi hai avuto dove hai voluto. Non ho altro che la tua pazzia. Mi hai trattato bene, mi hai trattato in modo crudele. Ogni catena ha un anello debole. Chain of Fools, Aretha Franklin.

0: non si ferma davvero mai e suoniamo le più belle, quelle che piacciono a voi.
1: Ciao, sono Arisa, un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea. Donald Trump ha annunciato l'avvio di un'indagine contro Bruxelles dopo le sanzioni inflitte ad alcune aziende americane, tra cui Google, definendole discriminatorie. Il presidente statunitense minaccia inoltre l'introduzione di pesanti dazi contro l'Unione Europea, accusandola di penalizzare le imprese e i contribuenti degli Stati Uniti. E il governo studia nuovi interventi contro il caro carburanti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per valutare le possibili misure, tra cui l'attivazione delle accise mobili. Intanto i prezzi continuano a salire. La benzina sfiora i 2 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2,10 euro sulla rete ordinaria. Per la cronaca, una ragazza di 22 anni è stata vittima di una violenza sessuale a Milano, nella zona Certosa. Per l'aggressione la polizia locale ha fermato un 24enne di nazionalità egiziana. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe assalito la donna nell'androne del palazzo mentre stava rientrando a casa. La vittima è riuscita a divincolarsi e a mettere in fuga l'aggressore gridando e richiamando l'attenzione dei condomini. Le indagini sono in corso. La viabilità scatta il primo grande esodo estivo. Nel fine settimana sono attesi circa 27 milioni di veicoli sulle strade italiane, con traffico da Bollino Rosso soprattutto nella giornata di domani e domenica pomeriggio. Tra il 24 luglio e il 6 settembre ANAS prevede quasi 500 milioni di transiti e ha sospeso oltre l'80% dei cantieri. A pesare sugli spostamenti anche lo sciopero ferroviario e il caro carburanti. La pagina sportiva, iniziamo dal ciclismo. Tadej Pogacar conquista anche la tappa regina del Tour de France con l'arrivo sull'Alpe d'Huez. Il campione sloveno migliora anche lo storico record di scalata stabilito da Marco Pantani. Per il calcio, Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la FIGC avrebbe raggiunto con l'ex campione del mondo un accordo quadriennale fino al 2030. Per il tennis, Luciano Darderi conquista una preziosa qualificazione alle semifinali del torneo ATP di Estoril in Portogallo, al termine di una sfida combattuta contro il portoghese Jaime Faria. Era davvero tutto, grazie per la cortese attenzione, una buona serata.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dei VIP.
3: Saluto Radio Piemonte Sound, mi raccomando continuate ad ascoltarla, continuate ad ascoltare le realtà locali. Un saluto da Nicola Savino a Radio Piemonte Sound.
2: Un saluto da Ultimo.
4: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita, una per cui la guerra non è mai finita. Ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura. Non solo una signora. Loredana Bertone.

0: canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Serena Brancale, Gregory Porter con Besame Mucho.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: La lunga carriera della Vanoni con grandi donne della musica, in questo caso con lei c'è Gianna Nannini, I Maschi.

0: le cover italiane più belle di sempre. Enrico Nigioti e Paolo Iannacci insieme cantano Nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

dolerá, ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi, ma non dormirò, non dormirò.

ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che a coglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte.

campagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città. Non mi...

0: Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra.
1: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound, da Luca Carboni. Ciao a tutti, buon ascolto.

0: Allora, un grande saluto a voi amici di Radio Piemonte Sound, a Roberto Vecchioni, che si farà vivo di nuovo.
1: Hanno ragione. Hanno ragione.

0: se il sasso nel cielo è già una stella cometa, se fosse per questo che hanno inventato la radio e le gite all'aperto, le corse in bicicletta sotto i cieli blu, proprio come quando c'eri tu.
1: L'emozione è anche una voce.
2: Coi dadi.

0: sensazioni, emozioni, ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
2: Lorenzo Fragola, un omaggio a Francesco De Gregori, la donna cannone.

diventerà, senza passare dalla stazione, l'ultimo treno prenderà, e in faccia ai maligni.